Notte fonda, discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto tra una lacrima un singolo

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa: sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a...

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno bambini, buongiorno bambine. Sono Francesco Pellettieri e vi do il benvenuto all'appuntamento settimanale con la rivista Andersen. Vi è mai capitato di essere a letto, con gli occhi aperti nel buio, e di avere un pensiero o una paura che proprio non vi lasciano dormire? Il libro di oggi è Non avrò più paura, scritto da Jean-François Sénéchal, illustrato da Simone Rea e pubblicato da Giralangolo. Il protagonista è un piccolo coniglietto che non riesce a chiudere occhio. Nella sua testa si affollano molti pensieri. Ricorda la guerra che ha vissuto da vicino, teme che possa tornare e ha paura di dover cambiare ancora casa. Sono inquietudini che gli tornano in mente quando a scuola gli capita di vedere qualcuno trattato male e non sa come reagire. Accanto a lui però c'è la mamma. Insieme parlano, si ascoltano e provano a dare un nome a ciò che fa paura. Con poche parole e immagini molto intense, questo albo racconta che la paura è un sentimento che tutti proviamo, ma ci ricorda anche che parlarne, condividere ciò che sentiamo e non restare indifferenti davanti alla violenza può aiutarci ad affrontarla. È una storia delicata e profonda che parla di emozioni, di coraggio e di temi come quello della violenza e della guerra, oggi più che mai attuali. A voi il piacere di sfogliare Non avrò più paura, di Jean-François Sénéchal e Simone Rea, pubblicato da Giralangolo. Andersen vi augura buona lettura e vi dà appuntamento al prossimo lunedì con i libri di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

Whoa!

0: Si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Ehi, Armando, ti andrebbe un gelato?
2: Volentieri, DJ, mi hai letto nel pensiero.
1: E quali sono i tuoi gusti preferiti?
2: Mi piacciono tutti, però mi piace anche cambiare. Ogni volta prendo dei gusti diversi, li scelgo.
1: Vediamo allora oggi cosa vorresti.
2: Allora, oggi starei sul classico, un meraviglioso cono crema e cioccolato. E tu?
1: Beh, io adoro gorgonzola e begonie.
2: Gorgonzola e begonie?
1: Sì.
2: Ma che razza di gusti sono?
3: La missione di oggi è provocare lo scioglimento dei ghiacci. La missione di oggi è provocare lo scioglimento dei ghiacci.
4: Sì, sì, stavolta è tutto chiaro. Sto per arrivare. Tremate, terricoli!
2: Era l'interferenza radio, il messaggio radio che riceviamo anche noi dallo spazio.
1: Quello del cattivone spaziale è Salsiccia?
2: No, DJ, si chiama Crud. Crud viene da Kot.
1: Sì, è quello che vuole invadere la Terra, ma prima deve inquinarla e sporcarla.
2: Bravissimo. Ma lo sai che un po' mi spaventa? Ogni volta ho paura che possa farcela.
1: Per fortuna il pupazzo extraterrestre è un po' confuso.
2: Sì, è vero. E in più la radio del suo capo non funziona tanto bene. In ogni caso, tra poco scopriremo che cosa vuol combinare.
1: Aspettiamo con un po' di musica?
2: Ottima idea, DJ!

0: Non manca molto. Tra poco scopriremo quale sarà la nuova terribile missione di Crude.
1: Armando, c'è qualcosa che mi sfugge.
0: Dimmi, DJ.
1: Dunque, Crude vuole invadere la Terra, giusto?
0: Giusto.
1: Ma perché prima deve inquinarla?
0: È una bella domanda. Prima o poi dovremo chiederglielo.
2: Un giorno forse ve lo dirò.
0: Eccolo, è tornato il cattivone dallo spazio profondo.
2: Sì, sono tornato. E questa volta la mia missione non fallirà.
1: Speriamo che ti sbagli invece.
0: E qual è la tua missione, Crude?
2: Molto, molto presto sarete sommersi dall'acqua. Annegherete tutti.
0: Ma che cosa hai esattamente in testa, Crude?
2: Guarda, è molto semplice. Farò in modo che si alzi il livello delle acque del mare. Dapprima le coste saranno sommerse e poi tutte le terre e voi terricoli sarete estinti!
1: Io un salvagente!
0: E come faresti ad alzare il livello delle acque del mare?
2: Ho in mente un piano geniale!
1: Probabilmente è quello che abbiamo sentito durante l'interferenza.
0: Sì, sì, e credo anche di sapere di che cosa si tratti.
2: Silenzio, terricoli! Voi non sapete un bel niente! La vostra fine è segnata!
0: È andato via.
1: Dici che con il salvagente ci salviamo?
0: Temo proprio che non possa bastare, DJ.
1: E allora come facciamo?
0: Speriamo solo che il cattivone spaziale non riesca a portare a termine la sua impresa.
1: Sbaglio? O questa volta sei un po' preoccupato, Armando?
0: Beh, la missione di Crude è una minaccia reale e questa volta l'ordine che ha ricevuto alla radio era abbastanza chiaro. Non vorrei che riuscisse nel suo intento.
1: Sicuro che il salvagente non serve?
0: Purtroppo no, DJ.
1: Beh, allora prima di affondare non resta che fare quello che hanno fatto sul Titanic, il famoso transatlantico.
0: Sì, la nave che ha urtato un iceberg, una montagna di ghiaccio. Che cosa hanno fatto?
1: Hanno ascoltato un po' di musica. Che ne dici, Armando?
0: E dai, sia musica, sperando di non affondare.

0: Qualcosa mi dice che presto sapremo se il terribile piano di Crud ha funzionato.
1: Non mi sembra di vedere acqua in giro per il momento.
0: Ci vuole tempo, però hai ragione. Sembra che per il momento la situazione sia normale.
1: Secondo me, Salamel non ce l'ha fatta.
2: Crud! Mi chiamo Crud! Hai ragione, Terricolo. Hai ragione. Ho fallito di nuovo.
0: Vuoi dire che la tua missione di far alzare il livello dell'acqua del mare e sommergere la terra non ha funzionato?
2: Esatto! Devo aver sbagliato qualcosa.
1: Certo che è dura la vita del cattivone spaziale, eh?
2: Già.
0: Che cos'è che non ha funzionato, Crud?
2: Non lo so, io ho interpretato alla lettera quello che diceva il messaggio del mio capo, Mortadella.
0: Sì, lo abbiamo sentito anche noi.
1: Diceva che dovevi provocare lo scioglimento dei...
2: Ghiaccioli, esatto, provocare lo scioglimento dei ghiaccioli. Ed è proprio quello che ho fatto, mi sono armato di un phon e sono andato in giro a sciogliere i ghiaccioli dei bambini.
1: Ma non ci posso credere. Sì.
0: Crud, temo che tu non abbia interpretato bene il messaggio del tuo capo.
2: Ma perché? Perché? Questa volta era chiaro.
0: Forse non del tutto. Il messaggio diceva di provocare lo scioglimento dei ghiacci ai poli.
2: Poli? Quali poli?
1: Ci risiamo? Il pupazzo extraterrestre non è preparato.
2: Non è vero, io sono preparatissimo.
1: Sì, e infatti te ne vai in giro con il phon a sciogliere i ghiaccioli ai bambini.
2: Sì, un problema con la prolunga che non ti dico. E comunque, allora, dov'è che ho sbagliato?
0: Crud, la Terra, il nostro pianeta, ha due poli.
2: Due poli.
0: Polo Nord, Polo Sud.
2: Sì.
0: E sono entrambi ghiacciati.
2: Sì.
0: Se si sciolgono, è un grosso guaio perché si alza il livello dell'acqua del mare.
2: Ma allora l'ordine non diceva di sciogliere i ghiaccioli?
0: No, l'ordine del tuo capo era di sciogliere i ghiacci ai poli.
1: Lo dicevo io che il cattivone era confuso.
2: Zitto, Terricolo! Questa volta è andata male, ma presto tornerò con una nuova missione. E allora vedrete che cosa sono in grado di fare. Io sono Crude.
1: Vengo da Kot.
2: Bravi. Ci rivediamo presto. Tornerò per invadere la Terra. Ah, l'ho fatta la risata?
0: No, devi farla.
2: Scusate. Com'è andata?
0: Bene.
2: Grazie, ci vediamo, arrivederci.
0: Ciao, Crud.
1: Andato, e questa volta ce la siamo cavata.
0: Sì, è andata bene.
1: Allora possiamo gustarci un gelato come dicevamo?
0: Certo, e se vuoi puoi prendere anche un buon ghiacciolo.
1: Basta che non arrivi il cattivone con il phon.
2: ridete! Presto tornerò e non riderete più!

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: senza odore.
1: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
2: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
1: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
2: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: siete qui, finalmente, all'ascolto di Big Bang, bambine, bambini, zii, zie, nipotini, nipotine, cuginetti, genitori, pupazzi, peluche. Un saluto da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang.
1: Ciao Grulli, ci sono anch'io, Lisa Gherardini, per servirti messere.
0: Ma che bellezza, bentornata a Big Bang, bambine, bambini, è di nuovo qui con noi la mitica Monna Lisa, la protagonista del quadro più famoso del mondo, nota anche come La Gioconda.
1: Ma chiamatemi pure Lisa, mi garba lo stesso.
0: Ma dai, va bene, giusto. E poi, lo dico anche per chi non lo sapesse, il nome Monna, Monna Lisa, significa Madonna. Quindi signora, ed era un titolo che si attribuiva alle dame del Rinascimento.
1: E bravo, messer Andando di Traverso, sento che sei informato.
0: Non mi chiamo Andando di Traverso, anche se è molto divertente, ma Armando è il cognome giusto, però è Traverso, va bene.
1: Appunto, oh. E io che ho detto?
0: Va bene, Monna Lisa, raccontaci, come va la vita al museo?
1: Non ne ho la minima idea.
0: Ma in che senso, scusa?
1: Nel senso che sono scesa dalla cornice e sono scappata.
0: Va bene.
1: Dovevi vederli tutti quei vischeri.
0: Cioè,
1: i turisti, le guardie, le guide. Ci sono rimasti tutti come baccalà.
0: Ma lo credo. Saranno anche preoccupati, disperati. Ma quindi scusami, tu sei uscita e dove sei andata?
1: Ho fatto un giro della città. Queste metropoli moderne mi garbano un mucchio.
0: Ma non puoi, sai. Non è che, perdonami, è molto bella questa cosa, ma devi tornare nel tuo quadro, non puoi andartene in giro così.
1: Ah no, non ci penso punto. Adoro le strade illuminate con quelle lanterne fortissime.
0: Sì, certo, la luce elettrica vuoi dire.
1: E poi voglio provare a salire nelle carrozze che si muovono da sole, quelle senza cavalli.
0: Ma cioè, tu intendi le automobili.
1: Non torno più!
0: No, Monna Lisa, non puoi farlo! Ah, va bene, facciamo così. Ci ascoltiamo una canzone e magari ci ragioniamo insieme, eh?
2: Ma insomma, Pascal, non si sta così male qui dentro.

0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando Traverso, io, e della nostra nuova amica, la simpaticissima Monna Lisa, universalmente nota come La Gioconda, che però è fuggita dal quadro di Leonardo da Vinci e si è avventurata per le strade della città.
1: E poi sono entrata al mercato in piazza.
0: Ma dai, interessante. E che cosa hai fatto? Acquisti?
1: Ah, sì, ho comprato una giubba nuova.
0: Wow.
1: No, però non si chiamava in codesto modo.
0: No.
1: Era una
0: T-shirt, cioè una maglietta.
1: Sì, ecco. Bellissima. Tutta rosso carminio, con una bella scritta davanti.
0: Oh, però, ma non vorrei mica indossarla, Monna Lisa.
1: Ma perché no? Mi garba molto, te l'ho detto.
0: Sì, no, ma hai ragione, per carità. Però tu sei conosciuta in tutto il mondo e da sempre hai un abito scuro, un po' drappeggiato. Non credo che maestro Leonardo da Vinci sarebbe contento di vederti con addosso una t-shirt rossa con la scritta davanti, per giunta.
1: Senti, messere, ti ho capito a te, sai? Sei una spia di maestro da Vinci.
0: No.
1: Confessa.
0: No, tranquilla. Io sono Armando di Radio Kids. No, tranquilla.
1: Non lo so se ti credo.
0: Ma sì, dai.
1: Comunque sono stufa marcia di tutti quelli che mi dicono che cosa devo o non devo fare.
0: Vabbè, questo lo capisco e hai anche ragione, per carità. Quindi che cosa vuoi fare?
1: Quindi la t-shirt rossa me la metto lo stesso. Ecco.
0: Va bene, sarà un bel colpo d'occhio, anzi un colpo di scena. Immagino che ne parleranno la TV, i giornali di tutto il mondo. Edizione straordinaria, La Gioconda ha cambiato abito, ora indossa una maglietta con la scritta.
1: Sarà troppo divertente,
0: forse sì.
1: E poi ho deciso di prendere anche un paio di... Le snapper? Le strapper?
0: No.
1: Strapper?
0: No.
1: No.
0: Che dici?
1: Pantofole nuove?
0: Ah,
1: sì.
0: Le sneakers.
1: Sì,
0: più o meno. Le scarpe sportive. Vabbè, quello lo puoi fare. Intanto nel quadro i tuoi piedi non si vedono, lì puoi fare mettere quello che vuoi.
1: Oh sì, e poi sono comodissime. Sì, ci si può correre e saltare per tutta la città.
0: No, però aspetta, Monna Lisa, avevamo detto che non puoi andare in giro così, Anche perché al museo tra poco chiameranno la polizia, diranno si è dispersa la Gioconda, qualcuno l'ha rubata.
1: Dici?
0: Ma certo, ci tengono tutti a te, vogliono ammirarti ogni giorno.
1: E a me un megarba.
0: D'accordo, posso capire che dopo un po' può essere anche noioso. E lo so, adesso capisco che magari si parla del museo, ti viene il malumore, dici ma io non voglio tornare. Ho un'idea, proviamo a tirarti su con una bella canzone.
1: Va bene.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids e vi trovate in compagnia di Armando Traverso, cioè io, e soprattutto della nostra nuova fantastica amica Lisa, ma non una Lisa qualunque, Monna Lisa, la Gioconda, il ritratto dipinto da Leonardo da Vinci che se ne va in giro per la città. Insomma, proprio lei, il quadro ammirato ogni giorno da migliaia di visitatori. Lisa, ma che ti succede? Perché piangi ora?
1: In realtà...
0: Sì?
1: Senza i miei ammiratori... Mi sento strana, ecco, mi viene la malinconia.
0: Ma è normale, dai, ma tu sei così abituata ad essere osservata da tutti, file e file di persone che aspettano il loro turno per poterti vedere. Non è facile vivere senza tutte quelle attenzioni che ricevi al museo.
1: Sai, Messer Andando, forse ho cambiato idea. La città un megabba più.
0: Ah, ho capito, va bene. E quindi hai deciso di tornare nella cornice?
1: Sì!
0: Va bene. Questa è una buona cosa, però non fare così, dai, non è triste. Non puoi presentarti al museo con gli occhioni grandi pieni di lacrime, eh? Tu, Monna Lisa, sei famosa per il tuo sguardo, per il tuo sorriso, dai.
1: Ma ormai sono triste, non ci posso far nulla.
0: Questo non è vero, perché io conosco un metodo infallibile per farti tornare il buon umore. Basta ascoltare un messaggio dei nostri piccoli amici ascoltatori. Sei pronta? E allora dai, vai.
2: Ciao Radio Kids. Ciao. Vi racconto una barzelletta.
0: Oh, bravo.
2: C'è una mamma ed un figlio.
0: Sì.
2: La mamma dice: ehi Carlo, che programmi hai per oggi? Il figlio risponde: vado dall'oculista con un amico per prendere dei nuovi occhiali. La mamma rispose: e cosa farete dopo? Carlo risponde: poi vedremo.
0: ciao, era Alessandro. Che bravo, molto che poi vedremo, capito? Ecco gli occhiali, eh?
1: Poi vedremo.
0: Sì. Beh, è un gioco di parole, eh? Beh, molto bravo, molto bravo. E allora anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, ricordate di mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726. Beh, dai, sono contento Monna Lisa, che sei di nuovo allegra, e noi di questo ne siamo felicissimi. Noi, intendo dire, io e tutte le bambine e i bambini all'ascolto.
1: Siete così simpatici.
0: Ah, sì. Grazie.
1: Vorrei tanto restare qui con voi,
0: ma no.
1: Non posso.
0: Brava.
1: Sono in ritardissimo.
0: Sì, allora facciamo così, dai, tu torni nel quadro e noi ti aspettiamo. Prova a dirlo tu, per un'altra, dillo insieme a me, per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Ma brava Monna Lisa!
1: Tornerà a Bischeri, ve lo prometto!
0: Brava!
1: Ciao,
0: Monna Lisa! Ma incredibile! Solo noi possiamo avere la Gioconda! La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che se la ride insieme a Monna Lisa, il dipinto di Leonardo da Vinci. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me, e un ringraziamento super alla

Guarda la papera che fa, guarda la papera che si impappererà, guarda la papera che fa, guarda la papera che si impappererà.

papera che papere che fa. Guarda la papera che si impappererà. Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impappererà.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanchi anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta tutti storti.
0: Dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: Semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Ma benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi. E pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: «Mamma, guarda, sono le 7!»
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui!»
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire!» disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa!»
0: esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente. «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui!»
4: disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo.
0: Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
1: «Chi è l'una e chi sono le 11?»
0: chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: «Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima molto delicatamente e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
1: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «Perché volevamo fare un giro diverso dal solito!»
0: risposero subito le ore 7.
1: «Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate!»
0: aggiunsero le ore 3.
4: «Oh, è tutta colpa mia!»
0: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai!»
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
4: «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo, quell'orologio. Non possiamo lasciarlo solo.»
0: Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso.
4: Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento.
0: Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
6: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambini, bentornati, benvenuti per una nuova strabiliante, esilarante puntata di...
1: Bang, bang, bang, bang, bang!
0: Ciao a tutti i bambini da Armando...
2: Lella
1: e... DJ!
0: Molto bene. Allora, Lella, DJ, di che cosa dovevamo parlare oggi?
1: Armando!
0: Sì?
1: Potrei fare una rubrica tutta mia?
2: Sì, anche DJ deve avere una rubrica tutta sua.
0: Giusto, giusto, va bene. Allora, sai già come si chiama, DJ?
1: Si chiama Curiose Curiosità.
2: Wow. Bello! E sai già di cosa parlerai nella tua rubrica?
1: Di Curiose Curiosità.
0: Sì, sì, questo l'abbiamo capito, DJ. Ma Lella intendeva dire se hai già scelto degli argomenti per la rubrica di oggi.
1: Ah, certo che li ho scelti. E ve lo dico subito dopo questa bella canzone.

0: Che bella la canzone di Frozen in inglese.
1: È vero, Lella, è bellissima. È una colonna sonora fantastica.
2: Sapete cos'è davvero fantastico?
1: Cosa?
2: La mia rubrica di curiose curiosità. Perché oggi parliamo di Guinness dei primati.
0: Wow. Forte.
2: Vuoi dirlo forte?
0: Forte.
2: Troppo forte.
1: Vabbè, dai. Va bene, DJ. Allora, che cosa ci vuoi raccontare sui Guinness, ovvero sui record mondiali di quest'anno?
2: Dunque, per esempio, sapete quanti anni ha la trapezista donna più vecchia del mondo?
0: Beh, 70?
2: No, 85. Oi. Si chiama Betty Goodhart e ha cominciato a prendere lezioni per imparare a volteggiare in aria sul trapezio a, pensate un po', 78 anni.
1: Ma dai, incredibile!
0: Ancora record, mi piacciono un sacco.
2: Arriva, eccolo. Sapete quante salsicce riesce a produrre Barry John Crow, un giovane macellaio irlandese, in un solo minuto?
1: Dunque vediamo, quante salsicce in un minuto? 20!
2: No, 78!
1: No, ma dai, ma è incredibile, è velocissimo.
2: Fa il macellaio da quando aveva 10 anni, eh?
1: Ah,
2: e adesso sentite questa, eh? Sapete che cosa ha realizzato Matt Denton, un americano appassionato di animatronica, che è la scienza di costruire robot simili a pupazzi meccanici?
0: Il pupazzo robot più grande del mondo?
2: No, non proprio. Il pupazzo robot ha 6 piedi più grande del mondo.
1: Ma dai, ma che cos'è? Una specie di ragno robotico gigante?
2: Affermativo. E già che ci siamo, dedichiamo ai robot la prossima canzone.

0: Ma tra i record di quest'anno non ce n'è qualcuno ispirato alla natura o agli animali?
1: Certo, Lella. Ne ho un paio sui cani che ti lasceranno senza parole.
0: Beh, sentiamoli.
2: Dai, dai, sono curioso anch'io. Forza, DJ.
1: Allora. Riuscite a indovinare quanto in alto riesce a saltare Feather, un cane adottato davvero pieno di talento?
0: Io non lo so, mi arrendo.
2: No, come si fa a indovinare quanto salta in aria un cane, dai?
1: Dunque, ve lo dico io. Feather sa saltare un ostacolo alto ben 191,7 centimetri, un vero record. La sua padrona Samantha si è accorta che aveva un talento speciale quando l'ha visto saltare fino al soffitto e da allora l'ha aiutato ad allenarsi.
0: Wow, che bravo, Feather!
1: E rimanendo in tema di salti, Samantha, la padrona di Feather, ha un altro cane che si chiama Geronimo e ha raggiunto un altro record. Sapete quante volte riesce a saltare non una, ma ben due corde in un solo minuto?
0: Non ho capito. Salta la corda proprio come fanno i bambini?
1: Sì, ed è bravissimo perché riesce a saltare due corde 128 volte!
2: Ma dai, due corde per 128 volte in un solo minuto!
1: Affermativo!
2: Ma dai, ma sono davvero straordinari questi cani di Samantha!
0: Sì! Deve amarli davvero tanto per dedicarsi a loro e ai loro talenti. Dedichiamole la prossima canzone.
1: Arriva!

0: Che dite? Vi è piaciuta la mia rubrica di curiose curiosità?
1: Tantissimo, DJ!
2: È vero, sei stato bravo. Sono davvero interessanti queste curiose curiosità. Allora, aspettiamo il prossimo appuntamento per la tua rubrica. E voi, bambini, se avete delle curiose curiosità da raccontarci, mandateci dei messaggini al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726!
2: Ciao, bambini! Ciao,
1: vi aspettiamo a Big Bang!
0: Siamo curiosi di sentirle, eh?

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono soltanto me.

Radio Kids, la nostra radio.

0: su radio.
1: Armando, ma perché ci chiamiamo Big Band?
2: Perché siamo un programma esplosivo.
1: Giusto, come le pistole del cowboy che fanno bang.
2: Ma che pistole?
0: Il Big Bang è l'esplosione che ha dato origine all'universo.
2: Con tutti i pianeti e le stelle, che belle.
1: Ma scusate, ma chi l'ha fatto esplodere?
0: Beh, questo non si sa.
1: Secondo me sono stati i cowboy, Quelli sono bravissimi con le esplosioni.
2: Secondo me tu leggi troppi fumetti.
1: Ma chissà se su altri pianeti ci sono altri Armandi, altri pupazzi come noi.
0: E chi lo sa, forse potrebbe essere bello.
2: Io mi incanto spesso a guardare le stelle di notte.
1: Ah, a me piace guardarle di giorno.
2: Ma di giorno non si vedono.
1: Che peccato.
0: Ebbene, per osservare le stelle di giorno però potresti andare in un planetario.
1: Un planetario? Ma che cos'è?
0: Allora, è un posto dove c'è una grande cupola, che sarebbe a dire una specie di tetto rotondo, dove si vedono delle immagini dello spazio, che sarebbe il cielo di notte.
2: E su ogni pezzo di cielo ci sono milioni di stelle, vero Armando?
0: Eh sì, Lella, le stelle sono tantissime e ne sa qualcosa lo stelliere.

0: E insomma, dai, questa canzone ha davvero delle bellissime parole, eh?
1: Sì, molto.
0: Avete sentito? Abito nel cielo dall'altra parte della luna, dove volano i sogni in cerca di fortuna. Accendere le stelle, è questo il mio mestiere. Io di notte faccio lo stelliere.
2: Come immaginerete, le stelle sono tante. Ma faccio una grande fatica per accenderle tutte quante. Su e giù per l'universo, ininterrottamente. Per ogni stella che brilla, un sogno nascerà. Accendi le stelle, accendile più che puoi. Sulle stelle ci sono tutti i sogni che facciamo noi.
3: Adesso, se mi chiedono da grande che vuoi fare, so cosa rispondere, so cosa sognare. Accendere le stelle, sarà questo il mio mestiere. Voglio fare anch'io lo stelliere.
0: E se voi che siete a casa siete curiosi e volete sapere qualche cosa di più sulle stelle, beh, potete andare nel planetario della vostra città. Beh, a Roma, per esempio, all'interno di Technotown si trova un planetario gonfiabile.
3: Gonfiabile? Come un pallone da spiaggia?
0: Ah, proprio così. E potrai conoscere anche le costellazioni. Sai che cosa sono? Sono gruppi di stelle che formano dei particolari disegni, come quando si uniscono i puntini. Hai presente nei disegni? E così puoi vedere l'acquario, i pesci, la costellazione del leone, del sagittario e tutte le altre.
2: Bello! Ma sentite, sentite, Leila ci ha mandato un messaggio sonoro da Bari. Lo sentiamo?
3: Sì! Sì.
4: Le mie stelle preferite sono quelle cadenti, perché quando le vedo posso esprimere un desiderio. Io desidero sempre di giocare tutto il giorno e di sera vedere un'altra stella cadente e fare un altro desiderio. Ciao!
3: Brava Leila! Le stelle cadenti sono bellissime! Anche a me piacciono tanto tanto!
2: Ma quando cadono dove vanno a finire esattamente le stelle?
0: Mentre cadono bruciano, si consumano e piano piano si spengono e svaniscono.
3: Come fuochi d'artificio!
2: Bello, mi piacerebbe tanto poter vedere una stella da vicino.
0: E allora se vuoi vedere stelle e pianeti più da vicino puoi andare all'osservatorio astronomico. E lì tra l'altro vedrai delle cose molto belle. Poi ce ne sono tantissimi in tutta Italia e organizzano eventi per bambini, mamme, papà, con tante attività per scoprire tutto. Tutte le meraviglie del cielo, stelle, pianeti, astri.
2: Madonna, a proposito di astri, lo sapete cosa ci fa un pollo nello spazio?
3: No!
5: Che cosa ci fa un pollo nello spazio?
2: Il pollastro!
3: Stavolta non l'ho capito io.
0: Dai, te la spiego. Allora, dunque, le stelle si chiamano anche astri.
3: Ah, adesso ho capito! Ah. Un pollo nello spazio fa il pollastro!
0: E allora a questo punto è venuto il momento di ascoltare Gino il Pollo. Siete pazzi?

0: bella, bella. Armando, senti, a proposito di stelle, ma ti piacciono i cartoni animati di robot?
1: Vuoi dire come Transformer?
0: Sì, bella, a me piacciono tantissimo i Transformer. Sono pazzo per i Transformer. Adoro i Transformer.
2: Abbiamo capito, Lallo, abbiamo capito.
0: Beh, forse tu non lo sai, ma prima dei Transformer, tanti tanti anni fa, c'erano dei cartoni bellissimi dedicati proprio ai robot dello spazio, come Transformer. Beh, se c'è qualche papà in ascolto, si ricorderà anche la canzone, eh?
2: Come fa? Tu te la ricordi, Armando?
1: Ma certo, si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle sprinta e va. E beh, come fai a saperle, Lalo, tu queste cose? Dovrei saperle io. Comunque è vero, anche UFO Robot si trasformava proprio come i Transformer.
0: E cos'è che mangiava UFO Robot?
1: Mangia libri di cibernetica, insalate di matematica e a giocare su Marte va. Grazie.
0: Chissà quanto ci mette a digerire le insalate di matematica.
1: Ma Lallo, è un modo di dire, dai, vuol dire solo che studiava tanto.
2: Chissà come faceva a studiare tanto se poi se ne andava a giocare su Marte.
1: Vabbè, ma UFO Robot era in gamba, sai, ci metteva un attimo a arrivare su Marte e poi ha salvato la Terra non sai quante volte.
0: Dai, ma perché non ci fai sentire la canzone?
2: Sì, dai, sentiamo la canzone di Atlas UFO Robot.

0: bellissima, è davvero stellare questa musica.
1: Sì, puoi dirlo forte.
0: È davvero stellare questa musica.
2: Non urlare, Lallo.
0: Beh, me l'ha detto Armando.
1: Sì, va bene, va bene. E allora, finisce qui la nostra puntata stellare di Big Bang. Andate al planetario, all'osservatorio astronomico della vostra città e mandateci i vostri messaggi sonori, le vostre letterine. Li aspettiamo. Bene, e allora un saluto da...
0: Big Bang!
1: Sempre su...
0: Rai!

0: quindi anche quella strega di Crudelia Demon abita a Londra?
1: Eh sì, con tutte le sue brutte pellicciacce.
2: Sì, però per fortuna i cuccioli di Dalmata sono tutti salvi, eh.
1: È vero, è vero, è vero. Possiamo stare tranquilli, meno male. Allora, Lallo, Lella, è piaciuto questo viaggio a Londra?
0: Tantissimissimissimissimissimo.
1: Oh, bello, bello. E allora, bambini, se anche voi volete viaggiare insieme a noi, scriveteci, fateci sapere dove volete andare e insieme, con la fantasia, viaggeremo su...
3: Radio Kids!
0: Ciao!
1: Ciao, ciao!

Radio Kids,

0: Big Bag.
1: Evviva, ciao Lello, ciao Lella,
2: ciao Armando, ciao bambini.
0: Armando, oggi mi sento super fortunato.
1: Ah, che bello Lello, e come mai?
2: Perché sei felice di stare con noi.
0: Acqua.
1: Perché sei contento che stiamo iniziando insieme una nuova puntata di Big Bang?
0: No, qua.
2: Perché hai la fortuna di avere tanti bambini che ti ascoltano e ti vogliono bene?
0: Qua.
2: Ma insomma, cosa c'è di più fortunato di tutte queste cose belle che ti abbiamo detto?
0: Ho trovato un soldino!
1: carino, ma e questo ti rende fortunato?
0: Eh beh, lo sanno tutti Armando che chi trova un soldino trova un tesoro.
2: Non si dice così, Lallo, si dice chi trova un amico trova un tesoro.
0: Io so che se trovi un soldino per terra sei fortunato, ne troverai tanti altri e diventerai ricco.
2: Oh. Io non lo sapevo.
1: Ma neanch'io, una teoria un po' bizzarra, eh? Allora però, ascoltiamoci a questo punto una ricca canzone.
3: Oh no, caro mio. Aia! Il tuo cavallo mi ha morso una chiappa.

0: va via.
1: Allora, l'avete sentita? Era la canzone tratta dal film d'animazione La strada per El Dorado.
2: E da me?
1: Dov'è cosa?
2: Quella strada.
1: Ah, chi lo sa, boh, perché El Dorado era un posto leggendario, mitico, non, probabilmente non è mai esistito, però grandi re, loro navigatori, esploratori, hanno provato, hanno cercato e sognato di trovarlo per tanto tempo.
3: Ed era tutto dorato?
1: Eh sì, Lella, si chiamava così proprio perché gli uomini che scoprirono l'America tantissimi anni fa, nel 1492, pensate, erano convinti che esistesse davvero questo posto meraviglioso interamente ricoperto d'oro.
2: Oh. Ma in un posto così erano tutti ricchi, per forza lo volevano scoprire, eh?
1: Ma guarda, Lallo, la leggenda racconta che gli abitanti di El Dorado avevano tutto quell'oro proprio perché non gli importava affatto di essere ricchi.
3: E che se ne facevano allora?
1: Lo usavano per la bellezza, perché a qualcuno piacciono le case di pietra, ad altri piacciono le case d'oro.
3: Però se li trovavano, glielo rubavano subito tutto quell'oro.
1: Hai ragione, Lella, ma proprio per questo gli abitanti di El Dorado se ne stavano ben nascosti. In una giungla così piena di alberi e cascate, animali selvaggi che nessuno avrebbe mai potuto trovarli.
2: Oh. Nessuno tranne Lallo! Adesso che ho il mio soldino portafortuna, posso partire anch'io alla ricerca di El Dorado. Sono sicuro che lo trovo, Armando.
1: Prova.
3: Non ti ci vedo proprio esplorare la giungla tra le cascate e gli animali feroci.
2: E perché? Sono coraggiosissimo io.
1: Davvero, Lallo? Allora, facciamo una prova con una canzone da giungla.
4: Io sono qui nella giungla ormai una personalità, ma

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: vita.
1: Anch'io sarò tale quale a te.
0: Un'altra volta.
1: Sì, e tu sarai tale quale a me.
2: Allora? Hai ancora voglia, Lallo, di andare nella giungla? Guarda che potresti anche tu incontrare il re delle scimmie che ti rapisce perché vuole diventare, beh, non un uomo, ma un pupazzo come te.
3: Ma Armando, guarda, sono sicuro che il mio soldino porta fortuna mi può aiutare a trovare un tesoro più vicino.
4: Lallo, ma che te ne fai di un tesoro? Hai già tantissime cose, sei così fortunato.
2: Eh sì, devo dire che Lella ha detto una cosa molto vera.
3: È vero, però, se avessi tanti soldini potrei mangiare tanti gelatini.
4: E poi ti viene il mal di pancia.
2: Giusto.
3: Allora potrei comprare tanti giornalini.
2: Sì, però se sono tanti, tanti, tanti, tantissimi, poi non hai il tempo di leggerli.
3: E va bene. Allora potrei comprare tanti regalini a Lella.
4: E poi... Va bene, trova questo tesoro, che bello.
2: Hai visto, c'è subito cascata. Però invece anche per te poi troppi regali annoiano. Invece un bel regalo ogni tanto, desiderato, che poi arriva fatto con il cuore, vale molto di più, perché non te lo aspetti e perché diventa più prezioso.
3: È vero, ci sono tanti bambini che sognano di trovare un tesoro proprio come me. Vi faccio sentire, Sentite un po' su.
5: Vorrei essere ricco con le banconote e le monete d'oro.
3: Che dito? Anche lui è un cercatore di tesori.
2: Eh sì. Beh, devo dire che andare a caccia di tesori è veramente divertente e affascinante, eh?
4: Sì, la caccia al tesoro, che bel gioco!
2: Quella è un'altra cosa, la caccia al tesoro.
4: Sì?
2: Però anche quella è divertente perché si nasconde qualche cosa, anzi i bambini lo possono fare con gli altri amici a scuola, a casa, si nasconde qualcosa e poi lo si va a cercare. Ma in quel caso, per fortuna, non bisogna trovare banconote, gioielli, monete d'oro.
3: A proposito, Armando, ma dov'è il mio soldino portafortuna? Perché
2: come
3: non
2: dov'è?
3: Lo tocco da tanto, mi manca.
2: No.
3: Aspetta un po', l'avevo messo qua.
2: Sarà in tasca,
3: qua.
2: No?
3: No.
2: Dove l'hai messo?
3: No!
2: Ma che succede, Lallo? Che succede? Stai male improvvisamente? Che
3: sì.
2: C'hai?
4: Cos'hai?
3: Non trovo più il mio soldino.
2: Ma dai, cercalo bene, sarà finito in una tasca, forza.
3: No, l'ho perso, uffi.
4: No.
3: Adesso sarò povero per tutta la vita e non potrò neanche più comprarmi un gelato.
2: Non esagerare, dai. Allora, intanto vedrai che lo troverai presto, anche perché, così come non credevamo che tu diventassi super ricco perché hai trovato un soldino, non crediamo che tu diventi povero perché lo hai perso, perché noi non crediamo né nella fortuna sfacciata né nella sfortuna sfacciata. Del resto, per esempio, qui a Big Bang i gatti neri ci stanno molto simpatici.

0: me i gatti neri piacciono un sacco. Neanche io credo alla sfortuna.
1: Brava Lella.
2: Armada, basta. Smettila.
1: Ma cosa fai, Lallo?
2: Dai, fai il solletico, basta.
1: Ma io non ti sto facendo per niente il solletico.
2: Ma allora perché mi fa prurito?
0: Lallo, nessuno ti sta facendo il solletico. Aspetta che guardo cos'hai, però.
2: Sì, sì. Ti ho prurito la schiena.
1: Ma dai.
0: Lallo, sì. Lallo, guarda, c'è qualcosa qui.
2: Cos'è?
0: Guarda, è il tuo soldino.
2: È il mio soldino, è vero.
0: E come ho fatto a scivolarti nella schiena?
1: Vabbè, con Lallo tutto è possibile, eh?
0: Era quello che ti faceva il solletico.
2: Eh sì, il mio soldino portafortuna. Adesso non lo lascerò mai più, eh. Insieme a lui desidererò solo cose belle come la pace, l'amicizia e l'amore.
0: Evviva!
1: Bravo Lallo, molto meglio. Queste sì che sono cose da desiderare. E voi bambini, ce l'avete un portafortuna? Beh, allora, se sì, mandateci un disegno. Oppure un messaggino sonoro, così lo trasmetteremo qui, su Rai Radio Kids, nel vostro programma preferito.
3: Big Bang!
1: Ciao bambini!
2: Ciao!
0: Ciao a tutti!
1: Ciao ciao!

0: L'età è combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.
1: Uno.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.

0: Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le fiabe e le leggende yemenite.
2: Il sale nel cibo. C'era una volta un re che aveva tre figlie. Un giorno le chiamò per sapere quali di loro lo amavano veramente. Chiese alla maggiore:
3: mi vuoi bene?
2: Ti voglio bene come amo il miele, rispose la ragazza. Il re si rallegrò e le diede in premio un dono di valore. Interrogò la seconda figlia, la quale rispose:
4: certo, mi sei più caro dell'oro e delle pietre preziose.
2: Allora interrogò la terza, la più piccola delle sue figlie:
3: e tu? Mi vuoi bene?
2: La ragazza rispose:
5: sì, oh padre, tu sei per me più prezioso del sale nel cibo.
2: Suo padre montò su tutte le furie, ordinò che fosse cacciata dal palazzo e che le guardie la conducessero nel deserto e la lasciassero legata in preda ai lupi. Le guardie la presero e la portarono via, la legarono e l'abbandonarono nel deserto, poi tornarono al palazzo. La piccola rimase in quel posto desolato senza potersi muovere, mentre la disperazione, la fame, la sete e la paura stavano per avere il sopravvento su di lei. Fortunatamente, alcuni pastori passarono di lì. Quando la videro, uno di loro si affrettò a slegarla e le disse:
6: ti considererò mia sorella. Anche mia madre ti amerà. Ha sempre desiderato una figlia, ma non ha avuto altri che me.
2: La bambina accettò e andò nella sua capanna vivendo con lui e con sua madre. Passò il tempo, la piccola crebbe e si fece una ragazza incantevole. Un giorno passò per il villaggio un principe, sulla via del ritorno, dopo una partita di caccia, lontano dal suo paese. Piantò la tenda vicino alla capanna del pastore e rimase in quel posto per qualche tempo, assieme ai suoi compagni e alle guardie. Ogni giorno dava alla povera famiglia una somma di denaro affinché preparassero il cibo e procurassero l'acqua per lui e per il suo seguito. La ragazza aiutava la madre a macinare, impastare e cuocere il pane. Un giorno le cadde l'anello dal dito senza che se ne accorgesse, si mescolò all'impasto e finì in una pagnotta. Questa pagnotta capitò proprio in mano al principe. La spezzò e rimase sbigottito. C'era un anello!
4: Può essere solo l'anello di una principessa, figlia di re?
2: Pensò il principe. Ma com'era finito in quel povero villaggio? Allora mandò a chiamare la ragazza per sapere la verità. La ragazza rimase sorpresa per quella domanda e si risolse a confessargli quanto le era accaduto. Così gli raccontò la sua storia dall'inizio alla fine. Il principe rimase colpito dalla sua straordinaria bellezza, malgrado indossasse abiti consunti. Le chiese di sposarlo e di andare a vivere con lui al suo paese. La ragazza gli rispose:
5: sono debitrice della vita a mio fratello pastore e a sua madre. Non posso prendere alcuna decisione senza consultarmi con loro e avere la loro approvazione. Non posso lasciarli.
2: Il principe esclamò: sono pronto a prendere anche loro con te se accettano queste nozze. Andiamo a trovarli. La ragazza tornò con il principe e alcune guardie alla capanna e riferì a sua madre la proposta ricevuta. Anche il principe si mise a conversare con la donna e con suo figlio. Essi accettarono che egli sposasse la ragazza e che tutti si trasferissero nella sua città, dopo aver ricevuto la promessa che avrebbe costruito per loro due un piccolo palazzo. Così la giovane sposò il principe e andò a vivere nel suo paese tra gli agi e l'abbondanza. Sua madre e suo fratello la aiutavano nei momenti di difficoltà e di smarrimento. Trascorsero i mesi e gli anni. La ragazza mise al mondo due figli, mentre l'amore e la passione del principe verso di lei crescevano sempre di più. Un giorno si fermò alla porta del palazzo un gruppo di persone precedute da un vecchio molto avanti negli anni. Tutti mostravano segni evidenti di spossatezza e di indigenza. Chiesero di incontrare il principe. Egli uscì verso di loro e chiese di quale sventura erano stati vittima. Il vecchio rispose:
6: «Io sono un re e queste sono le mie guardie e i miei servitori. Siamo usciti per una partita di caccia e abbiamo dovuto affrontare una terribile tempesta. Ci siamo persi nei deserti e nei wadi, vagando senza meta per giorni e giorni. Le nostre cavalcature sono morte di stanchezza, di fame, di sete, come pure sono morti servitori e guardie. Abbiamo trascorso più di un mese attraversando vallate e distese desertiche, finché abbiamo visto la vostra città e il vostro palazzo e siamo venuti a chiedere aiuto e soccorso».
2: Mentre il vecchio stava parlando con il principe, sua moglie guardava da una piccola finestra e riconobbe in lui suo padre, malgrado le sue cattive condizioni. Si rallegrò e si augurò che suo marito offrisse ospitalità a lui e al suo seguito, dando loro l'aiuto necessario. Dopo aver ascoltato il racconto del vecchio, il principe provò compassione per il suo stato e gli chiese di entrare nel palazzo con le persone che lo accompagnavano. Riservò loro delle stanze in cui potessero riposare e chiese a sua moglie di preparare cibo e bevande per rifocillarli per tutto il tempo che sarebbero stati suoi ospiti. La ragazza si mise a preparare una pietanza particolare per suo padre senza metterci del sale, ordinando ai servitori che si occupassero di tutto il cibo necessario per le guardie. Poi chiese il permesso a suo marito di poter portare di persona il pranzo al vecchio re. Così gli offrì il cibo ogni giorno con le sue mani, mettendosi poi al suo fianco perché aveva finito di mangiare. Il terzo giorno il re trovò il coraggio di chiedere del sale da aggiungere al cibo, lamentandosi con lei di aver mangiato fino a quel momento con scarso piacere perché mancava il sale. Egli infatti era ghiotto di cibi salati. La ragazza sorrise e disse al vecchio:
5: «Ti piace molto il sale, o nonno?»
2: Egli rispose sorridendo:
6: «C'è forse gente che detesta il sale e mangia il cibo senza?»
2: La ragazza gli chiese:
5: «Sei proprio certo di ciò che dici, che ami il sale così tanto?»
2: Il vecchio affermò:
6: «Certamente!»
2: Allora la giovane gli disse:
5: «Ti ricordi di tua figlia che hai cacciato perché amava te come tu ami il sale?»
6: Il vecchio rimase confuso. Cominciò a meditare, aguzzando la vista per vedere meglio la moglie del principe che lo ospitava. Non poté continuare il discorso.
5: La ragazza gli chiese: «Perché mi guardi in questo modo? Mi hai riconosciuto?»
2: Il vecchio esclamò:
6: «Oh sì, sì, ti ho riconosciuto!»
2: Si alzò e la prese per mano. L'abbracciò a lungo mentre le lacrime bagnavano il suo volto.
6: «Perdonami, oh mia cara figlia, ho agito molto ingiustamente nei tuoi confronti!»
2: La ragazza gli disse:
5: «Lode a Dio che ci ha riuniti e ti ha salvato dalle fiere e dalla morte nei deserti e nei wadi. Io sono la tua figlia più piccola, che ti ha amato e continuerà ad amarti per sempre con tutto il cuore».
2: Il re e sua figlia poi si sedettero a conversare del loro paese e della loro gente. Giunse il principe mentre si stavano parlando con familiarità e rimase molto stupito. Sedette con loro per sapere come stavano le cose. Allora sua moglie gli raccontò la sua storia dal principio alla fine. Il principe e il vecchio re si abbracciarono quando seppero che erano imparentati tra di loro da queste nozze e lodarono Dio per l'incontro che aveva permesso loro di fare reciproca conoscenza. Il principe chiese al re di rimanere con lui nel suo palazzo a fianco di sua figlia affinché potessero darsi aiuto a vicenda. Ma il vecchio re accettò di fermarsi solo per una settimana. Trascorso questo periodo, il principe gli fornì una quantità di cibo e di bevande sufficienti a tutta la comitiva per il viaggio di ritorno. Poi ordinò a 3 sue guide esperte di indicargli la via e di condurlo al suo paese. La ragazza salutò suo padre, chiedendogli di tornare a trovarla in seguito assieme alle sue sorelle per poterle rivedere dopo averlo molto desiderato e dopo una così lunga separazione. Suo padre le promise che avrebbe presto esaudito la sua richiesta alla prima occasione che si fosse presentata. Il re tornò al suo paese e sua figlia rimase con il suo sposo.
1: Fiabe e leggende yemenite. Un libro curato da Giovanni Canova per Franco Muzio Editore. Ve le ha raccontate Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Allora, Lallo e Lella, oggi vorrei iniziare la puntata in un modo diverso. Siete pronti?
1: Sì, certo, Armando, prontissimi, Armando.
0: Allora. Ciao bambini, benvenuti a una nuova straordinaria, esilarante, fantasmagorica puntata di...
1: Big Bang!
0: Molto bene!
1: Ma scherzavi, Armando!
0: Sì, mi piace iniziare così. Allora, che facciamo oggi?
2: Oggi leggiamo, dai!
3: Leggiamo un libro!
0: Ma dai, ma che bravi, non ci credo!
2: A noi piace leggere, Armando!
3: Sì, perché leggendo è come se vivessimo delle storie bellissime!
0: È proprio vero! E poi è anche bello quando qualcuno ti legge qualche pagina, no?
3: Sì, magari al calduccio a letto sotto le lenzuola!
2: Sì, io però mi addormento,
0: Vabbè, a parte che è normale, no? Perché, insomma, però le parole che hai ascoltato durante la lettura ti sono comunque rimaste nella memoria. Allora che dite, vogliamo dedicare una puntata speciale ai libri?
3: Sì, ci sto! Sarebbe bello farci aiutare dai bambini.
0: Ma certo, lo faremo, ci sono dei piccoli campioni che sono pronti ad aiutarci. Adesso però, musica!
2: Musica!

0: radio, ma ho fatto il giro tondo con tutti i bambini che ci ascoltano alla radio.
1: E adesso siamo pronti ad ascoltarli.
2: Bello, bello, cosa ci dicono?
1: Ci raccontano che cosa pensano dei libri. E poi ci dicono anche quali sono i loro libri preferiti.
2: Chi sono questi bambini, Armando?
1: Allora, sono i bambini che hanno partecipato al progetto Web Radio, l'orecchio sul mondo, che è un progetto che ha curato la professoressa Scognamiglio per la scuola Malvano di Roma. Scuola Malvano, Istituto Petrassi, insomma.
0: Che bello! Dai, sentiamo i bambini.
1: Va bene, Lella. Allora, ti accontento subito. Il primo bambino che ascoltiamo è Samuel.
3: Ciao a tutti, mi chiamo Samuel della 4B. Per me i libri, quando li leggo, mi fanno immaginare la storia e i libri per me sono un'ispirazione. Per me il libro è un portale per l'immaginare, per l'ispirazione. I miei libri preferiti sono il GGG, il Mate, il Piccolo Principe e il Pianeta dell'Uccello di Fuoco.
1: Allora avete sentito, il libro è un portale per l'ispirazione, un bambino tecnologico, che ne dite?
2: Sì. Tecnologico, tecnologico.
0: Però anche lui piace il Piccolo Principe come piace a me.
1: Eh sì, è vero,
2: bella,
1: e anche il GGG, che sarebbe il grande gigante gentile, molto bello.
0: Sì, che bello.
2: Bello anche quello. Ma ci sono altri bambini che parlano dei libri?
0: Sì, dai, sentiamone un altro.
1: Va bene, allora sentiamo adesso cosa dice Beatrice.
4: Io sono Beatrice e vengo dalla 4A. Per me i libri sono molto importanti perché aiutano a scrivere bene e danno tante idee. Io mi chiedo da tanti anni perché i libri hanno tante pagine. I miei libri preferiti sono il GGG, Wonder e l'Angelo della Chat.
1: La domanda è bellissima. Perché i libri hanno tante pagine? Chi risponde di voi due? Sentiamo cosa dice Lallo.
2: Perché su una pagina leggi una cosa, sulla pagina 2 ce n'è un'altra, sulla pagina 3 un'altra ancora, sulla pagina 4 un'altra ancora. Alla fine c'hai tante idee.
1: Bravo Lallo, e secondo te Lella?
0: Beh, perché ci sono tante cose da dire, da raccontare, da inventare e immaginare.
1: Bravissimi tutte e due, questa è la ragione per cui un libro ha tante pagine, perché la storia è lunga e ha tante belle cose da dire.
0: Però io adesso voglio sentire altri bambini che parlano dei libri.
1: Va bene anch'io e penso anche ai bambini a casa, però adesso ci fermiamo un poco perché voglio farvi ascoltare una bella canzone che racconta una storia divertente.

0: canzone di Popoff è una bellissima storia.
1: Ma allora le canzoni sono un po' come i libri che raccontano delle storie.
2: Sì, Lallo, è vero, perché le canzoni, i libri, i film sono tutte cose che raccontano delle storie. Ah. Però considerate che anche quello che ci succede ogni giorno è una storia, eh?
1: Bello! Siamo dentro una storia!
0: Allora, è come se vivessimo in un libro?
2: In un certo senso sì e in un certo senso no, perché ci sono delle cose che non possiamo fare, come per esempio volare, diventare dei giganti, però queste cose invece nei film e nei libri possono succedere.
1: Ma bello, bello, dai, ascoltiamo altri bambini.
2: Va
0: sì,
2: bene,
0: dai.
2: Sentiamo cosa ci dice Francesco.
3: Io sono Francesco della Quinta E e i libri per me sono un'ispirazione che mi ha aiutato. I libri mi danno molte idee. Il libro che mi è piaciuto di più sono stati Zanna Bianca, Wonder e Il Piccolo Principe.
1: No, Francesca, proprio ragione, Armando, sì, perché anch'io mi...
2: Che fai?
1: Mi ispiro con i libri.
2: No!
0: Ma no, Lallo! L'ispirazione, non l'inspirazione.
1: E allora che differenza c'è?
2: C'è differenza perché si inspira quando si respira l'aria che va dentro i polmoni e invece ci si ispira quando c'è qualcosa che ci fa venire un pensiero.
1: Adesso ho capito, insomma.
2: Sì.
0: Lallo.
2: Lo sapevo.
1: Così, così.
2: Ascoltiamo Margherita.
4: Io sono Margherita della Quarta A e per me i libri sono molto importanti perché aiutano la fantasia che poi dobbiamo usare per illustrare racconti, descrivere qualcuno o qualcosa. Insomma, i libri aiutano molto. I miei libri preferiti sono L'angelo della chat, Sfida ritmo di danza e Imhotep.
2: Wow!
1: Margherita, sì. Ragione, sì. Anch'io dopo che ho letto ho tanta fantasia in più,
2: È vero,
1: sì,
2: è vero.
0: Quando leggi con la fantasia ti immagini tutto.
2: Eh già, e poi la cosa più bella è che ognuno immagina quello che vuole, no?
1: Eh già.
2: I libri sono gli stessi, le parole sono le stesse, però ognuno immagina in modo diverso.
0: È vero.
2: È per questo che i libri sono fantastici.
0: Dai, allora sentiamo un altro bambino.
2: Va bene, ascoltiamo che cosa ci dice a proposito dei libri Mattia.
5: Io sono Mattia e sto in quarta B. Per me i libri istruiscono le persone, fanno venire molte idee e anche spontaneità. Leggendo libri mi hanno aiutato molto a svolgere più velocemente i temi a scuola. I libri che ho letto e che mi sono tanto piaciuti sono Il viaggio della fantasia, Il GGG e Imhotep.
2: Ah, i libri aiutano a far bene i temi, ha ragione Mattia.
1: Sì, soprattutto se copi.
0: No. Ma no, Lallo, non devi copiare, devi imparare a scrivere bene.
2: Sì?
1: Lallo, io scrivo benissimo comunque. Stavo scherzando. Volete che vi legga un tema?
2: Dai,
0: sì.
2: Dai.
1: Allora, una volta un ragazzo che volava andava in un'isola che non c'era e si chiamava Peter Pan.
0: Ma questo è il libro di Peter Pan?
1: Sì, sì, e c'è anche una canzone, la volete ascoltare?
2: È un'ottima idea, Lallo, e se non sbaglio è l'isola che non c'è, giusto?
1: Yuhu!

0: ragione. È proprio vero, la fantasia è un po' come l'isola che non c'è.
1: Eh sì. Ed è bella anche questa puntata speciale di oggi dedicata ai libri, realizzata dai bambini dell'Istituto Petrassio, Scuola Malvano di Roma, grazie al progetto Web Radio, un orecchio sul mondo curato dalla professoressa Scognamiglio.
0: Sì, sono stati bravissimi.
2: Sì, proprio bravi.
1: Possiamo chiedere anche agli altri bambini che ci ascoltano di dirci che cosa pensano dei libri e magari indicarci quali sono i loro libri preferiti con un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
1: Noi siamo sempre pronti, siamo qui con
3: Big Bang.
1: Ciao bambini.
0: Ciao. Ti aspettiamo.
1: Ciao.

0: Ed eccoci qui, bambine e bambini, amiche e amici, grandi e piccolini, zii, genitori, nipotini, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang.
1: Questa buona lì, ok? Non soffiare, hai capito? Ma... ecco, dai, bravo.
0: Ma che cosa? Ma...
1: bravo.
0: Ma avete sentito anche voi? Mi è sembrato di sentire la voce di Martina, l'apprendista di Mago Merlino.
1: Buongiorno Amarando, come stai?
0: Ciao Martina, ciao, bene, grazie. Mi è sembrato di sentire la tua voce. Tanto Armando, non Amarando, va bene. E come mai sei tornata a trovarci? Qual buon vento?
1: Diciamo un vento caldo, caldissimo, quasi un alito di fuoco.
0: Però non mi sembra che faccia così caldo. E tuo maestro Mago Merlino come se la passa al castello di Re Artù?
1: Ah, lui sta benissimo, per ora. Fino a quando non scoprirà che ho fatto un piccolo pasticcio con un animaletto domestico che deve portare a un torneo.
0: Che genere di pasticcio, Martina? E quale animaletto domestico? Un gattino?
1: Un pochino più grande.
0: Un cagnolino?
1: Molto più grande, in effetti.
0: Un falcone, perché so che Merlino alleva falconi.
1: No, non è un falcone. Ah. Beh, sai, Amarando, è un animale molto speciale. Ah. Ecco, sì, Merlino vuole portarlo al torneo per mostrare a tutti com'è fiero, com'è coraggioso, regale, spaventoso. Solo che io, pensando di renderlo ancora più valoroso,
0: sì,
1: gli ho fatto un piccolo incantesimo.
0: E che cosa è successo, Martina, che hai combinato questa volta?
1: L'ho reso affettuoso, timido, pauroso.
0: Ma come?
1: Insomma, sono una vera frana.
0: No, non piangere, Martina, non piangere, ti aiuterò io. Vedrai che poi con l'aiuto dei nostri piccoli amici a casa risolveremo il problema. Facciamo così, ci sentiamo una bella canzone e poi ci ragioniamo su, d'accordo?
1: Va bene.
2: It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely.
3: Not for very much longer.
2: I've got to

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra graditissima ospite Martina, l'apprendista di Mago Merlino, che però, tanto per cambiare, sembra che abbia combinato un piccolo pasticcio.
1: Su, vai! Ma Santiago, fai il bravo! Adesso giochiamo con te!
0: Ma che cos'è stato? Sta andando a fuoco qualcosa? Ho sentito come il rumore di una fiammata e adesso fa improvvisamente un gran caldo.
1: No, è solo Santiago che si annoia.
0: Ma Santiago, chi sarebbe? L'animaletto domestico di cui parlavi? Il gatto, il cane, il falcone, quello che è, insomma?
1: Sì, sì, è molto simpatico, tra l'altro. Mi sta aspettando qui fuori. Posso farlo entrare?
0: Un momento, Martina. Allora, dimmi, Santiago è il nome di quale animale? Immagino che non si tratti di Santiago il macaco.
1: No, in effetti si tratta di Santiago il drago.
0: Che cosa?
1: Eh sì!
0: Hai portato un drago negli studi di Radio Kids! Ma incenerirà tutto!
1: No, non devi preoccuparti, Amarando. Io te l'ho detto, è diventato mite, è diventato gentile.
0: Ho capito.
1: Sputa del fuoco, soltanto quando si annoia, ecco. Facciamolo entrare, così si distrae un pochino.
0: Però mi raccomando, tienilo d'occhio, eh. Non vorrei davvero che mandasse a fuoco tutto lo studio.
1: Santiago! Vieni dentro, caro! Vieni!
0: Ciao! Ciao, Santiago!
1: Non è carinissimo! Solo che è diventato un giocherellone. Su, Santiago! Prendi la palla!
0: No!
1: Mi sa che ha spaccato una sedia. Forse è un po' ingombrante, avevi ragione.
0: L'altro che, Santiago, fai il bravo cucciolotto. Mettiti lì buono e guarda, io ti faccio sentire una bellissima barzelletta. Ti piacciono le barzellette, Santiago? Ascolta questa barzelletta.
2: Buongiorno Lallo, Lella, buongiorno Armando. Mi chiamo Chloe, ho 5 anni.
0: Ciao,
2: Chloe.
0: Voglio
2: raccontare questo. Una zucchina e una zucca, gli dice zuccona.
0: Carina, molto carina, Chloe, grazie. E anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci le vostre barzellette, i vostri colmi al nostro numero che è
1: 347-411-2726. Comunque faceva troppo ridere questa barzelletta. È piaciuta tantissimo anche a Santiago.
0: Ah, meno
1: non
0: male.
1: Non ha rotto né bruciato più niente. E adesso sta giocando con la sua pallina.
0: Ma senti Martina, non credi che a Mago Merlino potrebbe piacere un drago giocherellone gentile? Perché renderlo di nuovo spaventoso e terribile?
1: Non lo so. Vedi, era così fiero del suo valoroso drago che faceva paura a tutti. Poi io ho voluto provare un incantesimo per renderlo ancora più draghesco. Ma adesso sembra un coniglietto.
0: Sì, però questa volta, Marti, io devo dirti la verità, non so proprio come aiutarti. E poi, detto tra noi, francamente, avrei un po' di paura a far tornare qui, proprio negli studi, un drago feroce che sputa fuoco. Ma te lo immagini?
1: Se almeno sapesse fare qualcosa di davvero molto speciale.
0: E se gli insegnassimo a cantare?
1: No, Mago Merlino, la musica non piace tanto.
0: E a cucinare? Così non avrebbe neanche bisogno dei fornelli.
1: Oh, forse! Potrebbe essere un'idea. Ma dovrei provare un altro incantesimo. Io ho paura di fare ancora più danni.
0: Ma senti, e se provassimo a insegnargli a raccontare le barzellette? Sono sicuro che non si è mai visto un drago che intrattiene re e cavalieri a corte a suon di freddure, considerando che poi sputa fiamme.
1: Proviamoci, dai! Mago Merlino va pazzo per le storie buffe, sarebbe contentissimo.
0: Allora facciamo così, Santiago, ascolta questa barzelletta. Un gallo dice a una papera: dove sarai domani? E la papera risponde: qua.
1: Mi è piaciuta! Chissà se l'hai imparata. Ok, adesso provo a raccontargliene una io. Allora, qual è il colmo per una fata? Avere il colpo della strega!
0: Ma Beh, stiamo andando benissimo. Sembra che gli piacciano un sacco le barzellette. Il problema è scoprire se poi sarà in grado di raccontarla.
3: Sentite questa. Qual è il colmo per un drago? Avere la gola infiammata.
1: Ma Santiago, allora tu puoi raccontare davvero le barzellette. Io sono salva. Merlino farà un figurone con un drago che sa far ridere. Grazie, Amarando. Tu mi hai salvata anche questa volta.
0: Ecco qua. Beh, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. È stato un piacere, Martina. Ciao. Beh, intanto è andata bene perché il drago non ha bruciato tutto lo studio di Rai Radio Kids. E vabbè, l'abbiamo scampata bella questa volta. Per rilassarsi ci vuole davvero un po' di musica. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi, che assiste l'apprendista Martina nei suoi tentativi di incantesimi. E Martina Forti, che scrive e inventa storie magiche insieme a me. E poi un ringraziamento speciale alla nostra affatata regista Isabella Carbone, che rende le nostre puntate super fantastiche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao!

delle streghe. Eccola la zuppa delle streghe. E la tua è già pronta?

0: Igitus, figitus, zambra cazzè. Prestate attenzione tutti a me.
1: Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai.
0: Pocketi, pocketi, walketi, wak, abracabra, dabranac. Se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium. Alicafez, palacasez, malacamez, meripadez. Pocketi, pocketi, walketi, pal.
1: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
2: Occhiti, pocketi?
1: Oh, sì, sì, è vero.
0: Occhiti, pocketi, walkiti, qua. Tutto quel che serve. Hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare.
1: Dudli, dudli, dudli, dum. Ora la parte migliore.
0: Igitus, figitus, migitus, mum. Prestidigitorium.

0: eccomi! Ciao Laura! Ciao Andrea! Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì! Sì!

0: programma dedicato al mistero e all'avventura.
1: Sì, anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti.
0: Chissà quale mistero ci aspetta oggi, Andrea. Sei pronto?
1: Oh, prontissimo, Laura. Oggi mi sento un vero esploratore. Guarda qua, ho indossato anche il cappello. Come mi sta?
0: Ma quello è un cappello da investigatore.
1: Sì, perché stavo proprio indagando su un mistero del tiramisù scomparso che avevo appena preparato. Chi l'avrà mangiato?
0: Boh, proprio non lo so.
1: Ah, non lo sai, eh?
0: No, no, comunque era buonissimo, complimenti.
1: Ah, lo sapevo! Ah, ecco perché avevi il naso sporco di cacao. Vabbè, vorrà dire che ne preparerò un altro, eh. Ma prima, che ne dici di scoprire che mistero dovremmo risolvere oggi?
0: Ottima idea! Chiediamolo al nostro libro del mistero. Ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Allora, Laura, lo chiamiamo insieme?
0: Sì, al mio 3. 1, 2, 3, mistero!
2: Eccomi, ciao bambini! Io sono Mysterio, il grande libro dei misteri. Tra le mie 1000 pagine sono racchiusi i misteri più misteriosi e più nascosti. E a proposito, avvicinatevi, perché il mistero di oggi è super segreto.
0: Ah, sì, sì, non sto nella pelle.
1: Neanch'io. E dove andiamo oggi?
2: Dovete sapere che c'è un mistero misteriosissimo nella impenetrabile foresta amazzonica. Uno strano oggetto, probabilmente molto antico, è stato ritrovato in fondo a una caverna e pare che abbia poteri eccezionali. Questo è quanto.
0: Aspetta, Mysterio, non ci puoi dire qualcosa di più?
2: Questo è quanto. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero.
1: E va bene, Laura, dai, ci pensiamo noi.
0: Come sempre. E voi bambini siete pronti a viaggiare con noi nella foresta amazzonica? Si parte!
1: Sì!
0: Prepariamoci a salire a bordo della nostra Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
1: Eccola, la nostra coloratissima navicella Saputella.
0: In effetti sa sempre tutto lei. Forza, entriamo. Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo in Brasile, ed esattamente nella straordinaria foresta amazzonica.
1: Sì, dovremmo farci largo tra alberi e piante dalle foglie gigantesche. Iridella, ci darai tu tutto l'occorrente per la nostra avventura, vero?
0: Ma certo! Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato!
1: Come sempre! Allora bambini, allacciate anche voi le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone!

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella. Andrea, vedi qualcosa laggiù?
1: Sì, dopo aver attraversato l'oceano, ora comincio a vedere un immenso tappeto verde.
0: Che bello! Allora siamo quasi arrivati! Iridella, tu cosa sai sulla foresta amazzonica? È la più grande foresta della Terra, un gioiello unico e inestimabile. Lì vivono tante piante e animali, come il delfino del Rio delle Amazzoni, il giaguaro e il boa constrictor.
1: Brr, hai sentito Laura? Ci vive il boa constrictor, concrillor.
0: Il suo nome è constrictor.
1: Sì, quello. Comunque spero di non fare la sua conoscenza.
0: Laura, Andrea, abbiamo un problema. Gli alberi sono troppo fitti in questo punto e non posso atterrare. Dovrete lanciarvi con il paracadute. Va bene, Iridella, noi siamo pronti, vero Andrea?
1: Insomma, forse era meglio conoscere il boa constrictor.
0: Ecco i vostri abiti, l'occorrente per affrontare la foresta e i paracadute. Wow, Andrea, questi sì che sono abiti da veri esploratori. Sento che sarà un'avventura stupenda.
1: Constrictor. Non mi viene.
0: Tenetevi pronti, apro lo sportello. Dai, Andrea, lanciamoci.
1: Sì!
0: Ora, apriamo i paracadute, vai! Che meraviglia! Dirigiamoci da quella parte. Mi sembra di vedere uno spazio per l'atterraggio.
1: Ok.
0: Attento, ora tocchiamo terra. Oh! Atterraggio perfetto. Andrea, tutto ok? Stai bene?
1: Constrictor.
0: Sì, stai bene.
1: Aia, che botta, Laura. E adesso, da che parte andiamo?
0: Di là. Vedo la caverna di cui ci ha parlato Misterio.
1: Devo dire che è proprio buio lì dentro. Forse è meglio accendere le nostre torce.
0: Uffi, anche con le torce è davvero difficile vedere dove andare.
1: In realtà sembra esserci una specie di corridoio. Seguimi, Laura, dai, e non avere paura come al solito.
0: Certo, mister coraggioso.
1: Il terreno è sempre più in discesa. Stai attenta, eh?
0: Sì, in effetti sembra quasi essere uno scivolo. Direi che ci è andata bene. Un laghetto sotterraneo.
1: Direi di sì, a parte l'acqua fredda.
0: Sì,
1: aggrappati
0: effetti.
1: Qui, Laura, e usciamo.
0: Sì, ecco, bene. Ora non ci resta che trovare... Guarda lì, Andrea.
1: L'oggetto misterioso. Che strana forma, sembra un uovo.
0: Pensi sempre al cibo. Dai, usiamo le nostre corde e usciamo di qui.
1: Buona idea, prima di prenderci un raffreddore. Ecco.
0: Già. Ancora... Dai, Andrea, ancora uno sforzo e saremo di nuovo al sicuro nella foresta.
1: Arrivo, un po' di pazienza. Questo strano oggetto è pesante,
0: Eccoci! Vedo di nuovo il sole.
1: Chissà che cosa avrà di tanto misterioso questo oggetto. A me sembra piuttosto innocuo.
0: Andrea, l'oggetto misterioso si sta muovendo. Nascondiamoci dietro quell'albero, veloce!
1: Sì, si sta aprendo, Laura.
0: È vero! Ma aspetta un attimo. Vedo uscire una testolina.
1: Come?
0: Allora, l'oggetto era un uovo.
1: Sì, è vero, sembra un cucciolo di Laura. Non ci crederai mai.
0: E invece forse ci credo. Quello è un cucciolo di dinosauro.
1: Guarda com'è carino, i dinosauri sono la mia passione e so per certo che si tratta di un piccolo triceratopo.
0: Poverino, per qualche strano motivo il suo uovo è rimasto intatto in quella caverna per milioni di anni.
1: Sì, però ora sembra triste, probabilmente gli manca la mamma.
0: Ho un'idea. Iridella, sono qui, amici, sopra di voi. Calaci delle corde robuste e preparati a tirarci su. Andrea, prendi il nostro nuovo amico in braccio.
1: Va bene, non ho ancora capito bene qual è il tuo piano, Laura, ma ok.
0: Oh, ecco le corde, teniamoci forte.
1: Non avere paura, cucciolino, ti tengo io.
0: Eccoci di nuovo a bordo. Iridella, dobbiamo fare un viaggio un po' particolare questa volta. Nessun problema, ragazzi. Dove dobbiamo andare? All'epoca giurassica, a trovare i dinosauri. Bene, un viaggio nel tempo è quel che mi ci vuole per sgranchire i circuiti. Intanto voi godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Eccoci atterrati, ragazzi. Siamo nel Giurassico. State attenti, alcuni dinosauri sono davvero pericolosi.
1: Grazie, Ridella. Bambini, che viaggio. Mi sento un po' strapazzata. Forza, Andrea, usciamo.
2: Sì, eccomi. Guarda, Laura, il cucciolo di Triceratopo sta annusando l'aria. Deve aver capito che siamo tornati a casa sua.
0: Lasciamolo libero e seguiamolo. Ho l'impressione che sia più a suo agio di noi in questo posto.
2: È meraviglioso. Guarda che spettacolo, ci sono tantissimi dinosauri. Alcuni camminano, altri con il collo lungo mangiano le foglie.
1: Guarda che belli.
2: E altri, stai attenta, volteggiano nel cielo con le loro immense ali.
1: È davvero incredibile.
0: Oh, guarda, il cucciolo si sta dirigendo verso quella pozza d'acqua. Sì, quella deve essere la sua mamma.
2: È vero, guarda come sono teneri. Niente potrebbe rovinare questo quadro così stupendo.
1: Andrea,
2: sì?
1: Forse ti sbagli. Guarda lì, c'è un T-Rex e si sta avvicinando alla pozza d'acqua con cattive intenzioni.
2: Aiuto, è gigantesco. Dobbiamo salvare la mamma e il suo piccolo.
0: Sì.
2: Hai qualche idea, Laura?
0: Forse sì. Presto, tiriamo fuori le nostre torce elettriche.
2: Credo di aver capito cosa vuoi fare. Forza, puntiamogliene negli occhi.
0: Ecco fatto. Ehi, lucertola troppo cresciuta, da questa parte.
2: Ben fatto, Laura. Ci segue. Attiriamolo tra quegli alberi.
0: Sì, più veloce, Andrea. Ci sta raggiungendo.
2: Non ti preoccupare. Quando te lo dico io, rotola sotto quel tronco di albero caduto, va bene? Sei pronta?
0: Sì, sono pronta.
2: Ora!
1: Bravo, Andrea! È rimasto incastrato!
2: Adesso ci penserò due volte prima di fare il prepotente.
1: Abbiamo salvato il cucciolo e la sua mamma. Oh, che bello! Dai, torniamo alla navicella, presto.
2: Sì, mi sento un po' piccolo e indifeso in questa epoca.
1: Già.
0: Bentornati, ragazzi. Missione compiuta.
2: Sì, Ridella, un altro
1: mistero risolto.
3: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
2: Non vedo l'ora, ma sai che ti dico, Laura? Che sto crollando dal sonno.
1: Anch'io. È stata davvero faticosa questa avventura.
2: Sì, svegliatemi quando saremo a casa. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: Iniziamo con
1: Big Bang.
2: Buona festa a tutti.
1: È festa?
0: Di chi, Lallo?
2: Non lo so, sarà anche la festa di qualcuno, no?
1: Sì, ma non sappiamo di chi.
2: Allora decidiamolo noi, dai.
0: Hai voglia di fare festa?
2: Sì, auguri.
1: A chi?
2: Non lo so.
0: Va bene, però mi sembra una bella idea. Allora potremmo iniziare a festeggiare un buon non compleanno.
1: Sì, come il cappellaio matto, la lepre marzolina e Alice nel paese delle meraviglie.

0: solo, all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
2: Un
1: buon compleanno!
2: A me?
1: A te! Un buon compleanno!
2: A me?
1: A te! Or spegni la candela e rallegrati perché...
3: Un buon compleanno!
4: E adesso che festeggiamo?
5: Dai, facciamo una festa sorpresa!
4: A chi?
5: A noi!
6: Ma scusa, ma se ce la organizziamo noi, come facciamo a sorprenderci?
5: E noi gridiamo, sorpresa!
4: Ho un'idea! Festeggiamo le mamme!
5: Le mamme, perché?
4: Perché una mamma merita sempre una festa!
6: A me sembra una bella idea! E sentiamo allora il messaggio sonoro di Emanuele, dei Piccoli Cantori di Milano.
7: Ciao, sono Emanuele, ho 8 anni e... la mia mamma è molto bella e carina. Ciao!
5: Che bravo Emanuele! Ha detto che la sua mamma è bella e carina.
4: Le mamme sono tutte belle e carine.
6: Giusto! E allora dedichiamo anche una canzone a tutte le mamme.

0: Dai, oggi è festa e dobbiamo festeggiare, dai.
1: E chi altro vorresti festeggiare?
0: Ho un'idea, facciamo la festa ai gatti neri.
1: Ai gatti neri?
0: Sì, mi piace la festa dei gatti neri, dai.
1: E come ti è venuto in mente, Lallo?
0: Perché i gatti neri portano fortuna,
1: Veramente tutti pensano che i gatti neri portino sfortuna,
2: Poverini, non piacciono a nessuno. Quando li vedono passare per la strada, li scansano e li trattano male. Ma io non ci credo che portano sfortuna. Sono d'accordo con Lallo. Facciamo una festa per i gatti neri.
1: Giusto. Anche perché anch'io penso che non portino sfortuna. E che cosa possiamo fare per i gatti neri, Lallo?
0: Una torta, una bella torta.
1: Una torta. E poi che facciamo? Li invitiamo tutti qui a mangiarla? Non credo che lo possiamo fare.
2: Facciamo una festa in cortile?
1: Anche questo però è difficile. Sapete che i gatti in generale sono piuttosto timidi.
2: È vero, è difficile che un gatto si avvicini. Però se ti avvicini tu e poi gli piaci, ti saluta con il nasino.
1: Giusto. E lo sai perché?
0: È perché non sa darti la ciampa.
1: In un certo senso, però, è perché il gatto ha proprio il senso dell'olfatto, no? L'olfatto è il nostro senso per sentire gli odori. E il gatto ce l'ha davvero molto, molto sviluppato. E quindi quando si avvicina ti annusa per vedere se gli piaci, capito?
2: E quei lunghi baffi a cosa gli servono?
1: È una bella domanda, Lella. I baffi sono come delle antennine che servono al gatto per sentire l'aria che si sposta. E quindi il gatto unisce questa sensazione a quella degli odori e riescono a capire un po' la situazione e così, insomma, si muovono con tranquillità.
2: Anche di notte, vero?
1: Certo, perché i gatti ci vedono benissimo proprio di notte, perché le loro pupille si stringono e si allargano tantissimo a seconda della luce che c'è.
0: Bello, ma sono proprio forti questi gatti. Abbiamo fatto bene a organizzare la festa del gatto nero, dai.
2: Allora dedichiamo una bella canzone ai gatti neri.

0: gioco più.
1: Che bravi. Va bene, allora dopo le mamme e i gatti neri, chi possiamo festeggiare?
0: Festeggiamo la festa, dai.
1: No, non ho capito, Lallo. Vuoi fare una festa alla festa?
0: Sì, bella.
2: È una buona idea. Invece di festeggiare solo le mamme o solo i gatti neri, facciamo la festa a tutte le feste.
0: Facciamo la festa alla pizza e al gelato.
2: Anche loro possono starci nella festa della festa.
1: E allora facciamo anche festa agli amici, ai parenti.
2: C'è posto per tutti in questa festa.
0: Anche per i miei calzini, quelli usati.
2: Va bene, ma solo dopo che li hai lavati.
1: Mi piace questa festa della festa, Lallo.
2: Che canzone potremmo mettere per festeggiare la festa?
0: Io la so.
1: Dai, quale, Lallo?
0: Una bella.
2: Che si balla?
0: Sì.
1: Ok, facciamo festa.

0: Evviva! Che festa, la festa della festa!
1: Dai, la facciamo di nuovo!
2: Va bene, Dallo, quando?
1: Ogni giorno, dai!
2: Va bene, però la festa è un giorno speciale. Se la facciamo ogni giorno, che festa è?
1: È la festa di Biba!
0: E di tutti i bambini che stanno con noi!
2: Allora sì, mi avete convinto. Per loro si fa festa tutti i giorni insieme a noi!
0: Evviva! Tanti auguri!
2: Auguri! Auguri per la vostra festa, bambini!
3: Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Uno, due. Uno, due. Hops, hops, hops. Uno, due. Quanto è importante tenersi in esercizio. Hops, hops. Che bella la ginnastica. Rafforza il fisico, la mente. Un dritto, un rovescio. Ancora un dritto. È un po' faticoso, ma... Ah, ecco il collegamento con Mortadel. Ci sono, nefasto capo del pianeta Kot.
1: Krug, soldato immensamente semplice, che cosa stai facendo?
0: Un po' di sport, che rinvigorisce l'alieno.
1: Quale sport stai facendo?
0: Si chiama ferri da calza. Sto facendo una calzetta per l'inverno.
1: Smettila immediatamente! Devi tornare subito al lavoro.
0: E la calzetta?
1: Di che colore è?
0: Rosa a pallini fucsia.
1: La prendo io. Avanti con il rapporto. Di cosa ti sei occupato quest'oggi?
0: Degli sport sulla Terra. Ecco la mia terribile classifica. Rapporto astrale numero 3, 2, 1. Pronti, partenza e via. L'attività fisica, lo sport, la cura del corpo sono tutte cose presenti da sempre nelle varie culture umane. Sceglierne solo 5 è già un'impresa. Ma dopo lungo studio, ecco i migliori 5. Al quinto posto della classifica degli sport troviamo gli sport all'aria aperta. Gli umani adorano gli sport all'aria aperta, atletica, calcio, tennis. Ma il più popolare è la corsa, da fare rigorosamente in città, su una strada asfaltata che puzza di catrame, tra le macchine e i motorini da evitare, inalando quel sano, meraviglioso smog prodotto dal traffico cittadino, un presidio di salute. Spesso diventa anche corsa ad ostacoli, quando è necessario saltare una serie di cacchette di cane messe lì da qualche organizzatore sportivo. E poi le pozzanghere, le buche, l'immondizia da evitare. Ah, che sport! Al quarto posto, le gare automobilistiche. Una vera passione per l'uomo, che ha trasformato un mezzo di spostamento in uno strumento per fare sport. Sport da seduti, peraltro, senza dover fare inutili e faticosi sforzi, oppure un dannoso uso di muscoli, pericolosissimo per il fisico, che deve essere pigro, flaccido, ma in forma. Le gare di auto non sono gare di velocità, ma di abilità. Si tratta, come il gioco chiamato Tetris, di riuscire a riempire le strade con più macchine possibili. Se si blocca tutto, si vince. Il segreto è mai muoversi, sempre fermi. Gli umani sono dei veri campioni in questo sport, che praticano con costanza e fantasia tutti i giorni. Al terzo posto, gare di riflessi. Queste sì che sono gare di velocità. E anche queste si svolgono con l'aiuto delle automobili. Ci si mette in fila con le macchine, motori accesi. Davanti c'è un semaforo che dà il via al gioco. Quando è rosso si sta fermi, sgasando e producendo più smog possibile. Quando il semaforo è giallo, beh, questo non l'ho ancora capito. Ma il bello viene quando è semaforo verde. A questo punto, il più veloce possibile, gli autisti devono suonare il clacson alle macchine davanti per far capire che si devono muovere. In tanti anni di pratica e di perfezionamento, il terrestre è diventato un vero campione in questo sport. La distanza di tempo tra il verde e il clacson che strombazza è di millesimi di secondo, praticamente impercettibile. Al secondo posto della classifica, il calcetto. Questo è uno degli sport più praticati e nello stesso tempo tra i più salutari per il fisico umano. Viene giocato in genere da persone che non praticano più sport da tempo e che si ritrovano insieme in mutandoni e maglietta a rincorrere un pallone con la speranza che vada oltre una linea bianca. Si chiama calcetto perché il più delle volte i calciatori si danno calci sugli stinchi oppure spinte, strattoni, mentre il pallone giace fermo da una parte dimenticato da tutti. La scarsa preparazione fisica del giocatore di calcetto fa sì che le gare finiscano sempre con qualche infortunio, mal di schiena, ginocchio malandato, contusioni varie. Un eccellente modo per farsi male e tornare a casa più malconci possibile. Quello che dovrebbe essere il vero fine di ogni sport. Se non fa male, non vale. Al primo posto, lo sport più singolare e terribile di questa mia terribile classifica è il terribile tiro al piccione. È un antico sport che fu addirittura una disciplina olimpica alle Olimpiadi del 1900 a Parigi, che per fortuna è stato abolito e sostituito. Infatti si trattava di una pratica barbara, quella di sparare con un fucile a dei poveri piccioni. Chi ne colpiva di più vinceva una triste medaglia. Adesso, per fortuna, è vietato. Il gioco, infatti, ha subito dei grossi cambiamenti che non mettono più in pericolo quei poveri uccellini. La versione moderna è, si può dire, il rovescio di quella antica. Ora sono i piccioni che tirano sull'uomo, cercando di colpirlo con le loro puzzolenti e indelebili cacchette. Talvolta riescono a coprire intere strade di guano, così si chiama quella simpatica sostanza, rendendo le città, al tempo stesso, più sportive e più profumate. E con questa graziosa disciplina sportiva si conclude anche questo collegamento. Passo la linea al grande Mortadel.
1: Un dritto, un rovescio, ancora un dritto.
0: Maestà?
1: Ecco che la calza è quasi finita.
0: Potente Mort, il rapporto è finito.
1: Sì, Crud, il rapporto, certo, bravo, mi congratulo. Forse oggi non ti distruggerò.
0: È troppo buono, nauseabondo essere spaziale.
1: Comodo, comodo. Adesso chiudo il collegamento che ho molte cose da fare. Per esempio, questa calzetta non mi viene bene. Allora, un rovescio, un dritto. Ecco, questo è il punto più difficile perché c'è un rovescio.
0: Certo, comandante, non temete. Sono sempre qui, pronto e vigile, ad osservare quello che succede e a riferire. Sempre di vedetta. Ecco, ho appena avvistato un piccione. Oh no, mi ha colpito, vigliacco. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Lallo, dove lo nascondiamo?
1: Sotto l'ascella?
0: Ma no, sotto l'ascella fa il solletico.
1: Sotto il microfono.
0: No, lì si vede subito.
1: Proviamo sotto il mio cappello. No, mi fa prurito in testa.
0: Accidenti, Lallo. Armando sta arrivando, sbrigati, fai qualcosa.
1: Aspetta.
2: Ehi là, ciao Lallo, ciao Lella. Scusate il ritardo. Avete cominciato la puntata senza di me?
0: No, Armando, ti stavamo aspettando.
2: Ah, molto bene, allora cominciamo subito. Ciao a tutti, ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di...
0: Big Bang!
2: Sempre in onda su Radio...
0: Kids!
2: Ma Lallo non dice nulla?
0: Lo dico io, Armando.

0: amico come me.
1: E come mai hai scelto proprio questa canzone, Lella? Oggi parliamo di amicizia?
2: In un certo senso.
1: Ah, vabbè. Comunque vedo che continuiamo a parlare solo io e te, perché pare che proprio Lallo oggi non ne abbia voglia. Ah, ce l'hai la voce allora, eh? Ma non si capisce quello che stai dicendo, Lallo. Che cosa ha detto Lallo? Lallo, scusa, non si capisce. Che cos'hai in bocca? Che succede?
2: Io lo capisco, ha detto. Ah. Mi fa male il dente, non riesco a parlare.
1: Ah, poverino, gli fa male un dente. Mm-hmm. Potevi dirmelo subito, Lella, che stava male.
2: E non volevo farti preoccupare.
1: Lo so, ma col mal di dente non si scherza, eh? Che facciamo? Andiamo dal dentista? Che cosa sta dicendo, Lella? Tu che lo capisci?
2: Ha detto che non ce n'è bisogno perché lui è abituato ad avere il mal di denti.
1: Addirittura.
2: Ma non è così forte. Di solito dopo una decina di minuti gli passa. Non ci dobbiamo preoccupare. No.
1: Ma ha detto tutte queste cose?
2: Sì.
1: Invece io sono preoccupato perché quando si ha un po' di mal di denti bisogna andare subito dal dentista. E poi, tra l'altro, per un cavallino i denti sono molto importanti. Sai quanti denti ha un maschio adulto?
2: No.
1: 40. Oh. E la femmina?
2: Non lo so.
1: 36. Nella bocca di un cavallo ci sono 12 molari, 12 premolari, 4 scaglioni e 12 incisivi. E a te qual è che fa male, Lallo?
2: Tutti, ha detto tutti.
1: Accidenti, mi dispiace. Beh, no, allora bisogna andare per forza dal dentista. Che ha detto?
2: No.
1: Insomma, non si può aspettare. Vabbè, intanto posso dirvi qualche cos'altro sui denti del cavallo, va bene?
2: Sì, va bene.
1: Allora, dopo la nascita... Perché i cavallini hanno i denti da latte, proprio come i bambini, che verranno via via sostituiti da quelli definitivi. E al quinto anno di età si dice che il cavallo ha la bocca fatta. Va bene?
2: Oh, sì.
1: Però masticando, sapete che i cavalli masticano tanta erba, tanta paglia, i denti si consumano parecchio, ma per fortuna gli continuano a crescere.
2: Davvero?
1: Certo. Quindi si può stabilire l'età del cavallo in base alla forma degli incisivi inferiori. Me li fai vedere, Lallo, i tuoi incisivi inferiori?
2: Ha detto di no.
1: Ho capito, certo. Vabbè, allora ascoltiamo ancora un po' di musica, però poi se continua così dobbiamo andare dal dentista, Lallo? Ha detto?
2: Ha detto di ascoltare un po' di musica e poi vediamo.
1: Va bene.

avant le surprise, avant le surprise, avant le surprise.

0: Lallo, che c'è? Questa canzoncina che insomma l'avete riconosciuta, era Fammi crescere i denti davanti, ti ha fatto effetto e adesso ti senti ancora peggio?
1: Mi sa che non sta bene.
0: Ma che cos'è? Lallo, ma che cos'è? È un pacchetto con un fiocchetto, ma cos'è? Un regalo?
2: Tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri Armandone, tanti auguri a te.
0: Adesso ho capito, tenevi in bocca questo pacchettino, grazie. Ma oggi non è il mio compleanno, eh?
3: Come non è il tuo compleanno?
4: Vuoi dire che sono stato tutto quel tempo a tenere quel pacchettino in bocca per niente?
3: Noi ad Armando vogliamo bene, in fondo non è necessario che sia il suo compleanno per fargli un regalo.
4: È vero, è vero. Apri.
0: Va bene, lo apro. Però prima lo asciugo un po' perché è un pochino bagnaticcio, eh? Però è un bel regalo. Ma è uno spazzolino da denti!
4: Mica uno qualsiasi, eh!
3: È uno spazzolino in bambù e non di plastica, Così salviamo l'ambiente.
0: Ecco. Ah, che bravi, ma grazie, davvero un bel regalo, anche ecologico.
4: Direi che a questo punto l'unica canzone che possiamo ascoltare è...
2: Un buon compleanno!

0: non solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 374 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
2: Un
1: buon
0: compleanno!
2: A me?
1: A te! Un buon compleanno!
2: A me?
1: A te! O spegni la candela e rallegrati perché...
3: Un buon compleanno!
4: Allora, Lallo e Lella, sapete che vi dico?
5: Cosa?
4: È stato il più bel non compleanno della mia vita! Lo spazzolino da denti che mi avete regalato in bambù è davvero molto bello.
5: Veramente. Armando, scusa, ma mi dai un attimo lo spazzolino?
4: Certo, tieni.
5: Sì, funziona, funziona.
4: Ma Lallo, ma che fai? Ma stai usando il mio spazzolino?
5: Bello. E certo, sì. Ah, volevo vedere se è tutto a posto. Ecco, tieni.
4: Ma no.
6: Ah, Lallo, sei davvero speciale.
4: Ma guarda il mio spazzolino.
5: Sì, Lallo,
4: sei proprio speciale, come tutte le puntate. Puntate di
7: Big Bang!
4: Ciao bambini, alla prossima!
5: Ciao.

la gente allegro e sorridente. Ha una zampetta corta, ma non gli importa niente. Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare. L'amico più fedele dal nome originale.

0: missile spaziale.
1: Bella

Puntualissimi come un orologio svizzero, bambine e bambini, alti, magri, bassi, grassi, sta per partire una puntatona galattica di Pigiama Party!

0: it bears repeating now.
1: Va bene, d'accordo, ok, ho capito, ci sto. Di chi sono questi calzini puzzolenti lasciati in mezzo alla pista da ballo?

A parer mio, amici miei, ci sono dei pezzi musicali intramontabili. Questo era uno proprio di quelli. E anche quello che segue. Sentite qui che robetta.

0: Pigiama Party non si smentisce mai.
1: Dai, dai, chiuda su. Dai,
2: mici,
1: nomi,
2: frappici,
1: chiuda su. Vabbè, dai, dai, chiuda su.
2: Vabbè,
1: sì, beh, dai, dai, chiuda su.
2: Vabbè,
3: sì, beh, sì, sì, sì,
4: ho visto un re.
5: Se lo riscuse?
6: Ho visto un re.

0: portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistor, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto.

Sembrerebbe finita qui la puntata, e invece no, miei cari amici. Proprio no, perché qualunque cosa succeda, beh, oggi è oggi, ma domani è domani. E dopodomani, chissà, magari è dopodomani, e tra tre giorni è tra tre giorni. Va bene, insomma, il succo del discorso è che domani vinceremo. Sì!

0: Grazie, grazie a tutti davvero. Non dovevate, dai, veramente basta con questi applausi che poi, dai che mi emoziono, su. Ah, non sono applausi per me? Va bene.
1: Ciao a tutti e bentornati a Big
2: Bang,
1: il programma super esplosivo di Radio
2: Kids.
1: Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
1: Ciao Lallo. Lallo. Lallo. Ma è singhiozzo. Ai, questo singhiozzo non mi piace, Lella.
2: È grave, è malato?
1: No, adesso non essere così preoccupata. Singhiozzo non è una malattia. Però se non si riesce a smettere è un piccolo problema.
2: Armando, facciamogli passare questo singhiozzo.
1: Va bene, proviamo con il solito sistema. Una bella canzone, magari si rilassa un po' e gli passa. Sei d'accordo, Lallo?
2: È d'accordo.
1: Hai tradotto. E allora proviamo a curare il singhiozzo con il singhiozzo dello zecchino d'oro.

0: Lallo, ti è passato il singhiozzo?
1: Lallo, direi di sì.
0: Evviva! No, non gli è ancora passato.
1: Vabbè, ho un'idea. Proviamo allora a spaventarlo. Pronta?
0: Sì.
1: No.
0: Niente, no. Non gli è passato. E magari si è anche spaventato.
1: Lo so, però lo stiamo facendo per il suo bene. Ah, ho un'altra idea. Senti. Lallo, ti è passato?
2: Direi di sì.
0: Gli è passato.
1: Meno male.
0: Gli era andato di traverso un rospo. Anche a me è successo. Stavo attraversando la strada quando ho visto un bellissimo uccello che volava. Allora ho guardato in alto, aprendo la bocca e zac! Mi è saltato un rospo in bocca.
2: Ma no, ma l'hai ingoiato?
0: Sì, ho ingoiato il rospo.
1: Ah, ho capito. Era una battuta. Ho ingoiato il rospo. Si dice quando si è costretti a fare una cosa che non ti va.
2: No, guarda, io non l'ho capita, Comunque il singhiozzo mi è passato, se è questo che...
1: Meno male.
2: Perché i rospi non li ho ingoiati, Perché altrimenti adesso, invece di fare... farei...
1: Vabbè, se è per questo si dice anche brutto come un rospo. Però se invece devo dirvi la verità, a me i rospi piacciono. Voi l'avete mai visto un rospo?

0: A me, sentendo la canzone, è venuto in mente il principe che si trasforma in un rospo.
1: Beh, un classico delle fiabe. E poi, quando viene baciato, ritorna principe.
0: Bisognerebbe avere il coraggio di baciare un rospo.
1: Hai ragione, Lella. Però io ho sempre pensato che questo sia un modo per dire che magari anche chi non è molto bello può avere la qualità di un principe: la gentilezza, la cortesia, l'onestà.
2: Sentite che vi dico? A me è venuta fame.
1: Vabbè, che c'entra?
2: Possiamo mangiare due biscottini?
0: Ma siamo in trasmissione, non è educato.
2: Lo sai, hai ragione. Però si vede che il signor mi ha lasciato questo bucone nello stomaco. Quello sullo stomaco barbato fa blu. Non è educato, non è educato.
1: Va bene. Meglio allora che mangi biscotti piuttosto che sentire lo stomaco che borbotta. Però solo due, eh?
2: Solo due,
1: perché adesso non si potrebbe mangiare.
2: Ma fatti tu, Lella.
0: Vuoi smettere di fare rumore? Ti sentono tutti.
1: Senza contare che poi farai venire fame anche ai nostri amici a casa. A proposito di amici a casa, sentiamo il messaggio sonoro di oggi.
3: Ciao Armando, sono Aglaia. Il mio cibo preferito è la torta che cucina la nonna Antonella, la torta al cioccolato. Ciao.
1: Ecco. Vallallo, è questo il tuo commento al messaggio sonoro? Senti, se tu la smettessi di masticare, noi

0: musica.
1: Sentilo come canta dopo che ha mangiato i biscotti per tutta la trasmissione.
0: Eh sì, sono quelli che abbiamo fatto diventare intonato, eh.
1: E tra l'altro quasi quasi mi stai facendo venire fame.
0: Ne vuoi un biscotto?
1: Magari lo mangio dopo, però sì, lo vorrei.
0: No, perché in trasmissione non è buona educazione mangiare.
1: Adesso che hai finito,
0: certo. Vabbè, dai, ce n'è qualche briciolina piccola piccola nella scatolina piccola piccola. No, non ce ne sono più, Armando.
1: Ma come, chi li ha mangiati?
0: Lella!
1: Ti è venuto il singhiozzo perché durante la canzone hai mangiato in fretta tutti i biscotti! Ma certo che con voi due, eh? Vabbè, salutiamo tu ed io, Lallo! Salutiamo i nostri amici a casa!
0: Ciao, Bibi!
1: Ciao! Ma senti...
0: Lella ha mangiato i biscotti!
2: Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Io l'ho già capito.
1: Cosa?
0: Ma allora ancora no!
1: Chi?
0: Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
1: Oh.
0: Fra stelle e plenilunio c'è un'aria di magia. È un attimo.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 12 al 14 giugno la 12ª edizione di Circonferenze, festival di circo e teatro di strada a Rho. Spettacoli in cortili, itineranti, nascosti, spettacoli di danza, teatrini in miniatura, laboratori uniti dal titolo Facciamo rumore. Tutto a ingresso libero e gratuito. Questo festival è anche un'occasione di valorizzazione del territorio e di collaborazione con i vari attori che lo agiscono. A Capalbio l'artista Niki de Sanfal ha dato vita ad un luogo magico, il Giardino dei Tarocchi, fatto di specchi, mosaici e strane figure. Un percorso di strade ed edifici dalle forme strane e dai colori inusuali, di cui scoprire ogni angolo nascosto. Dal 14 al 21 giugno Dolomiti Paganella Family Festival, nato per far conoscere i vari aspetti della vita in montagna facendoli vivere ai bambini e ai ragazzi in prima persona. Una full immersion di avventure, natura, giochi e sport per tutta la famiglia in un ambiente naturale molto suggestivo. Gita fuori porta a Gubbio, dove è possibile anche per i bambini prendere la funivia aperta, la cestovia Colle Eletto, che collega il centro storico alla cima del Montingino in soli 6 minuti, portandoti a 908 metri d'altitudine per visitare la Basilica di Sant'Umbaldo e godere di una vista mozzafiato. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi ascoltatori di Rai Radio Kids, un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata speciale di Big Bang. E naturalmente un super affettuosissimo saluto ai nostri mitici amici Lella e Lallo.
1: Ciao Armando!
2: Ciao Super Armando!
0: Allora, oggi partiamo per un viaggio molto avventuroso. Siete pronti?
2: Bello, mi piace viaggiare. Dove si va?
0: Viaggeremo indietro nel tempo.
1: Oh, tanto tanto tanto indietro.
0: Abbastanza, perché torneremo al lontano Medioevo, al tempo di Re Artù.
2: Sì, Re Artù è la tavola ciambella. Sì, sì, ne ho sentito parlare un sacco di volte ormai.
1: Lallo, forse la tavola era rotonda, non a ciambella.
0: È vero, Lellina ha ragione, perché quella tavola era tonda, non aveva un buco in mezzo come la ciambella. Comunque scommetto che forse sapete come Re Artù sia per l'appunto diventato un re.
1: Armando, ce lo racconti?
0: Certo, allora dovete sapere che...
1: Che?
0: Beh, ve lo dico subito dopo la prossima canzone.

0: E siete sempre qui all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
0: E noi stiamo viaggiando nel tempo, siamo tornati indietro, in un tempo lontano, lontano, quando il re di Bretagna era appena morto e non aveva eredi, dunque non aveva figli, e così non si sapeva chi nominare come nuovo re. Un giorno tutti i più valorosi cavalieri del regno arrivarono cavalcando con i loro destrieri.
2: Clappiti, clappiti, clappiti, clappiti, clappiti, clappiti. Sei perfetto come destriero di un cavaliere.
3: E dove andavano tutti questi cavalieri?
0: Erano diretti nella foresta, dove abitava Mago Merlino.
3: Il mago più potente di tutti.
0: Sì, Merlino era un mago molto noto per le sue magie stupefacenti, ma anche per la sua saggezza. Si diceva, infatti, che fosse in grado di prevedere il futuro. E così, cavalcando nel folto del bosco, i cavalieri arrivarono alla capanna dove viveva il mago Merlino e gli chiesero che cosa dovevano fare, chi doveva essere nominato nuovo re.
3: E Merlino cosa ha risposto?
0: Si è lisciato la sua lunga barba bianca, si è aggiustato il cappello a punta che portava sempre in testa e ha detto: ci vedremo a Natale a Canterbury e lì sapremo cosa fare. Le parole di Merlino erano naturalmente misteriose, ma nessuno osava contraddirlo. Avrebbe anche potuto, se avesse voluto, trasformare quei cavalieri in tante ranocchie. E così tutti tornarono a casa, aspettando l'appuntamento a Canterbury.
2: Dove cantano tutti? Giusto, Armando?
0: Più o meno, perché Canterbury è una città dell'attuale Inghilterra, ma... cosa molto importante, in quella città era diretto anche il giovanissimo Artù, che a quel tempo era un ragazzino, un trovatello, che era stato allevato da un tale Sir Entor. Entor aveva un figlio più grande, Key, un tipo grande e grosso che era appena diventato cavaliere. E tutti e tre arrivarono a Canterbury la sera della vigilia di Natale.
2: E scommetto che hanno fatto l'albero con tutte le palline colorate.
0: Questo non lo so, Lallo, però so che andarono alla messa di Natale e poi a dormire come tutti gli altri cavalieri. Ma al mattino...
3: Al mattino cosa è successo?
0: Non ci crederete. Al centro della piazza principale era spuntata una roccia e al centro di questa roccia c'era una spada ben piantata nella pietra.
2: Secondo me era stato Mago Merlino a piantarla lì, aveva fatto una magia delle sue.
0: Può darsi, Lallo. In ogni caso, sopra la spada c'era una scritta impressa a lettere d'oro. Diceva così: colui che riuscirà ad estrarre questa spada diventerà re di Bretagna. E così, naturalmente, tutti quanti i cavalieri si precipitarono ad estrarre la spada.
2: Ma facevano a turno?
0: Più o meno. E prima si faceva avanti un cavaliere muscoloso.
4: Non ce la faccio!
0: Niente, la spada rimaneva piantata nella roccia. Poi era il turno di un altro, ancora più potente e più forte.
4: Niente da fare!
0: E poi un altro ancora e un altro ancora! Ma la spada sembrava fusa dentro la pietra.
2: Oh, poveri cavalieri! Ma adesso cosa succede?
0: Succede che... Ve lo dico dopo, la prossima canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Eccomi.
1: E Armandissimo.
0: E in questa puntata speciale stiamo raccontando la storia del famoso Re Artù e della mitica avventura di quando era ragazzino. Dunque, per una specie di prodigio, era spuntata una roccia nella piazza centrale di Canterbury. E dentro questa roccia, ben piantata, c'era una spada.
2: Chi la tirava fuori diventava il nuovo re!
3: Se fossi stato io, ce l'avrei fatta di sicuro,
0: Devi sapere che Key, il fratellone di Artù, a un certo punto si era trovato nel bel mezzo di una zuffa tra cavalieri. Key chiese al piccolo Artù di andargli a prendere la sua spada, perché l'aveva dimenticata nella locanda. Gambe in spalla, Artù allora si precipitò per prendere la spada, ma la locanda era chiusa.
1: Oh no!
0: Però, casualmente, Artù si trovava proprio nella piazza dove c'era la spada nella roccia. Si guarda intorno, vede che non c'è nessuno e...
2: Cosa fa? Non può prendere quella spada!
0: E invece decide di provarci. Si avvicina alla roccia e brandisce con le due mani l'impugnatura e... Incredibilmente, come per magia, la spada schizza fuori dalla roccia.
2: Oh, povero Artù, adesso gli tocca diventare re.
0: Ma prima di tutto Artù porta la spada al fratello, che la guardò per bene e disse: ma questa non è la mia spada. Poi legge la scritta e rimane pietrificato dallo stupore.
1: Era proprio la spada nella roccia.
0: La notizia passò subito di bocca in bocca. Ehi, dovete sapere che un ragazzino ha estratto la spada dalla roccia. Ma chi?
4: Quel boccioso, ma non può essere!
0: E siccome però nessuno aveva assistito alla scena, si decise di provare di nuovo. E così la spada venne infilata un'altra volta nella roccia. A quel punto i cavalieri provarono di nuovo, pensando di riuscire ad estrarla facilmente.
4: Oh, vado io!
2: Scommetto che non ci riuscivano!
0: E infatti la spada di nuovo non si muoveva di un millimetro. Così, per una seconda volta, si fece avanti il piccolo Artù, piccolino, magro, con la sua testolina di capelli biondi tagliati a scodella. Appoggiò la mano sull'elsa e... Di nuovo, la spada si sfilò dalla roccia e a quel punto un raggio di sole illuminò la lama. Così tutti si inchinarono davanti al loro nuovo sovrano e gridarono in coro: viva il re!
2: Viva il re!
0: Viva il re! E la nostra puntata di oggi finisce qui, ma noi non abbiamo finito, perché se voi vorrete, amiche e amici all'ascolto, e voi, Lallo e Lella, la prossima volta continueremo con un'altra avventura di Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda.
2: Sì! Ciao!
0: Ciao! Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

That's why coffee's for grown-ups.

Io sono qui nella giungla ormai, una personalità.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: Sì che vita! Anch'io sarò tale quale a te!
1: Un'altra volta!
0: Sì, e tu sarai tale quale a me!
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Dolci appetiti della mamma, su dormite fino a domani.

0: È molto tempo che Pooh è salito in cima a quell'albero. Non trovi?
1: Probabilmente è rimasto incastrato. Non sarebbe la prima volta.
0: Oh, cielo! Allora dovrò arrampicarmi lassù per vedere se sta bene. Oh, sei dopo... ti sei incastrato?
2: Oh, rabbia! Sono giunto alla conclusione che queste api non sono decisamente il tipo giusto di tigri.
1: Stavolta finisce male.
0: Oh. Oh. Scappiamo!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno bambini, buongiorno bambine. Sono Francesco Pellettieri e vi do il benvenuto all'appuntamento settimanale con la rivista Andersen. Vi è mai capitato di essere a letto, con gli occhi aperti nel buio, e di avere un pensiero o una paura che proprio non vi lasciano dormire? Il libro di oggi è Non avrò più paura, scritto da Jean-François Sénéchal, illustrato da Simone Rea e pubblicato da Girolangolo. Il protagonista è un piccolo coniglietto che non riesce a chiudere occhio. Nella sua testa si affollano molti pensieri. Ricorda la guerra che ha vissuto da vicino, teme che possa tornare e ha paura di dover cambiare ancora casa. Sono inquietudini che gli tornano in mente quando a scuola gli capita di vedere qualcuno trattato male e non sa come reagire. Accanto a lui però c'è la mamma. Insieme parlano, si ascoltano e provano a dare un nome a ciò che fa paura. Con poche parole e immagini molto intense, questo albo racconta che la paura è un sentimento che tutti proviamo, ma ci ricorda anche che parlarne, condividere ciò che sentiamo e non restare indifferenti davanti alla violenza, può aiutarci ad affrontarla. È una storia delicata e profonda che parla di emozioni, di coraggio e di temi come quello della violenza e della guerra, oggi più che mai attuali. A voi il piacere di sfogliare Non avrò più paura, di Jean-François Sénéchal e Simone Rea, pubblicato da Girolangolo. Andersen vi augura buona lettura e vi dà appuntamento al prossimo lunedì con i libri di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Ed eccoci pronti per una nuova super esplosiva speciale puntata di
1: Big Bang.
0: Evviva!
1: Posso raccontarvi il sogno che ho fatto?
0: Ma sì, dai.
2: Bello.
1: Ho sognato che ero prigioniera in una grotta in cima a una montagna.
0: Ah.
1: E in questa grotta c'era un grosso uovo di drago.
0: Dai.
2: Bello, ti sei fatto una bella frittatora.
0: Ma no, Lallo.
2: Come no?
0: Ma non si può fare la frittata con le uova di drago.
1: Io avevo paura che il drago arrivasse, infatti è arrivato.
0: Ah.
1: Ma era un drago buono e io gli ho fatto una carezza.
0: E com'era? Era ruvido? Com'era
2: era
0: questo drago?
1: Sì, un pochino.
0: Un po' ruvido.
1: Però
0: va
1: era
0: bene.
1: Bravo. Però poi,
0: poi?
1: Sono arrivati dei piccoli omini con tanti capelli che volevano prendersi il suo uovo.
2: Hai visto? Si sono fatti la frittata. Te l'avete armato?
0: Ma no!
1: Allora il drago ha sputato il fuoco per cercare di bruciarli.
0: Vabbè, quello fa il drago. Il drago quando si sente minacciato sputa il fuoco.
2: Sputa il fuoco.
1: Ma io gli ho buttato addosso un secchio d'acqua e loro sono scappati senza l'uovo. Ed il drago era contento e mi ha portato con lui a volare nel cielo.
2: Il drago si è raffreddato?
1: Sì, come fai a saperlo?
2: Perché gli hai buttato tutta l'acqua addosso, poverino.
0: Chissà come deve essere un drago raffreddato.

0: Eccolo lì, ti sei raffreddato, Lallo?
1: È stato il drago, Armando. Mi ha passato il raffreddore con la canzone. Acciù!
0: Già, perché voi pupazzi avete un rapporto un po' speciale con le canzoni. Insomma, quando le ascoltate, possiamo dire che ne subite l'effetto. Voglio dire, se ascoltate il caffè della Peppina,
2: poi diventiamo nervosi come se l'avessimo bevuto.
0: Esatto, e se ascoltate invece le tagliatelle di nonna Pina,
2: è come se ce le fossimo mangiate. Che buone!
0: Però scusate, sappiamo anche che voi pupazzi, per guarire dal raffreddore, avete bisogno di qualcosa di blu e magico, giusto?
2: Sì, giusto!
0: E allora, se ascoltiamo una canzone dei Puffi, che sono blu e anche un po' magici, a Lallo dovrebbe passare il raffreddore.
2: Sì!
1: Ciao!

0: così.
1: Evviva, grazie, mi è passato il raffreddore.
2: Ah, bene.
0: Nel regno dei puffi si respira la clorofilla blu che da ogni raffreddore ti tira su.
2: Bene.
1: Avevo
2: bene.
1: Il naso che mi gocciolava come quello di un troll.
2: Ah, ma lo sai chi sono i troll, Lallo? Sono quelle creature mitologiche, cioè della mitologia dei paesi del nord, dove fa molto freddo.
0: Che cos'è la mitologia?
2: Allora, dunque, vediamo un po'. La mitologia è la raccolta di tutte le storie, dei miti e delle leggende che probabilmente, anzi, direi che forse non sono vere, ma che tutti raccontano e tutti amano sentirle.
0: E che cosa si racconta dei troll?
2: Beh, si dice che alcuni di loro siano molto cattivi e anche dispettosi.
0: Oh.
1: E poi sono piccoli, sono buffi, hanno un naso grosso grosso e un lungo ciuffo. E poi sarà anche diventare invisibili, lo sapete? Non ve la ricordate il film Frozen che fanno da genitori a Kristoff e salvano Elsa?
3: Qual è il problema, tesoro? Perché respingi un uomo simile?
4: Saltella!

0: dovremmo smetterla di parlare di questo. Abbiamo un problema molto più grave da affrontare.
1: Direi. Allora, cara,
2: sai che si caccia in mezzo ai guai?
3: Oh, è perché non parla mai?
4: La fa nel bosco quando non la tieni più.
5: Ehi! Forse no.

0: lei è fidanzata con un altro, è chiaro?
1: A quanto pare c'è un altro.
2: E adesso che vi succede? Avete freddo, tutte e due, all'improvviso?
3: Sì, per forza, con quella canzone che ci hai fatto entrare nel regno di ghiaccio.
2: Ah, giusto, giusto, giusto. Il regno di ghiaccio di Frozen, e adesso voi giustamente avete freddo.
4: Sì, abbiamo freddo, perché eravamo nei paesi del nord.
2: Sì, però comunque, scusate, l'effetto della canzone adesso tra poco dovrebbe passare, giusto?
4: Sì.
2: Ecco.
4: Ora è un po' più caldino.
2: Meno male.
4: Ma i troll sono buoni?
2: Beh, dipende, non tutti. Per esempio, quelli che vivono dalle parti di Harry Potter sono molto cattivi, sono terribili.
3: A me piacciono gli elfi con le orecchie a punta.
4: Ah. A me le fatine che volano.
3: Sì, e gli orchi che fanno le puzzette nel fango come Shrek.
4: Perché non lo chiamiamo?
2: Sì, volete fare un collegamento con Shrek? Eh?
4: Sì!
2: Va bene, dai, chiamiamolo, eh? Allora, attenzione. Pronto? È l'orco Shrek?
5: Sì, ciao!
4: Ha fatto una puzzetta!
2: Sì!
3: Ciao Shrek! Come sta, Ciuchino?
5: Bene, è andato a trovare la draghessa!
4: Quante puzzette!
2: Magari, forse è meglio che ci sentiamo in un altro momento, eh? Shrek, ci sembri un po' impegnato!
5: È che sto facendo il bagno nella pozzanghera di fango. E non so se lo sapete, ma c'è una cosa che io adoro fare.
4: Le puzzette!
2: Abbiamo capito.
5: Sì, bravi! Se vuoi, Armando, puoi venire anche tu nella pozzanghera di fango a fare le puzzette insieme a me.
2: No, grazie Shrek. Ma magari un'altra volta, eh? Arrivederci!
3: Salutami, Ciuchino, eh!
4: Ciao!
5: Va bene! Ciao Lallo! Ciao Lella! Ciao Armando!
2: Ai ai ai! Diciamo che è stato un collegamento un po' movimentato, eh? Magari sarebbe stato meglio se ci fossimo collegati con Ciuchino. Così forse lo sentivamo cantare la sua canzone preferita.

0: Olyan éltek, amíg meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle!
1: È stato divertente vedere Armando che fa le puzzette nelle pozzanghere di fango insieme a Shrek.
2: Ma Lella, ma cosa dici?
3: E magari lo facevamo anche noi, tutti a fare le puzzette nella pozzanghera di fango.
2: Lallo, Lella, anche se mi ci fate pensare, devo dire che forse potrebbe anche essere un po' divertente.
3: Sì, comunque, dai, andiamo da Shrek.
2: Sì. Va bene, però prima salutiamo i nostri amici a casa. Mi raccomando, mandateci i vostri messaggini sonori. Yuhu! E noi ci risentiamo su
4: Radio Kids.
5: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Bene arrivati!
1: Ciao, Ciampa Corta!
2: L'albero sapiente. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante dove incontrano il loro amico Tobia.
3: Ciao Tobia, stai colorando un disegno?
4: Sì, ma non so se usare i pennarelli o i colori a cera.
3: Utilizzali tutti, verrà un bellissimo disegno.
2: Tobia inizia a colorare soddisfatto. Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
3: Guarda Lampadino, c'è Zilia, è ora di andare nel Magiregno.
2: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni.
2: Il vortice magico trasporta i due bambini nel Magiregno, dove li aspetta il cagnolino Zampacorta, che è molto preoccupato.
6: Ciao Zampacorta!
3: Amici, per fortuna siete arrivati. Duca Puzzoloso ha sparso nell'aria il polline della pianta insicurella e tutti nel regno iniziano ad avere dubbi. Dobbiamo fare qualcosa! Andiamo al castello!
2: I tre correndo incontrano alcuni abitanti. Capra Capriola è davanti alla sua panetteria, incerta su come realizzare il pane.
7: Metto prima l'acqua o la farina?
3: Capra Capriola non produce più il suo buon pane.
2: Alla fattoria anche Erminia Bovina è indecisa.
8: Mi conviene fare prima la ricotta o la mozzarella?
3: Che guaio! Sentiamo che dice Pandaguru.
2: Ma anche al castello regna l'incertezza.
9: Non so se sfogliare il libro del grande sapere dall'inizio o dalla fine.
2: Persino Re Zampasaggia si sfila la corona dalla testa dubbioso.
10: Che dite? Sto meglio con la corona o senza?
2: Lampadino decide di consultare il librone da solo.
3: Qui parla di un magialbero sapiente, dispensatore di consigli e nemico dei dubbi. Si trova nella foresta degli alberi capellosi.
7: Andiamo a chiedere a lui. Metto le merende nello zaino e si parte!
2: I tre amici raggiungono la foresta.
7: Quale sarà il magialbero sapiente?
2: La foresta si schiude e in una radura appare un albero maestoso.
11: Eccomi! Chi mi cerca, mi trova!
5: Ciao, magialbero sapiente!
11: Sono colui che tutto risolve. Mettetemi alla prova se avete dubbi.
3: Signor magialbero, nello zaino abbiamo mele e ciambelle. Cosa possiamo mangiare prima?
11: Per una merenda davvero speciale, tutto insieme tu devi mangiare.
2: Il magialbero si concentra e da lui parte una scia luminosa che avvolge lo zaino. Quando la scia si disperde, al suo interno c'è una sorpresa.
3: Ciambelle con marmellata di mele! Buonissime!
2: Tutti mangiano con gusto.
3: Unire le cose spesso è la soluzione migliore.
0: Proprio come ha fatto Tobia al parco.
11: Quale altro dubbio avete?
3: Come possiamo ridare certezze agli abitanti del Magiregno?
11: Portateli tutti qui, penserò io al resto.
3: Ma come farai da solo a cancellare tanti dubbi?
2: Il magialbero sorride.
11: La fantasia, piccola amica, è più contagiosa del polline dell'insicurella.
2: Gli abitanti sono in marcia verso la foresta. Tra di loro, camuffati, ci sono anche Tordo, Tondo e Duca Puzzoloso.
12: Sono curioso di incontrare questo magialbero.
13: Magari può dirci come sostituire il Re Zampasaggia.
2: Il magialbero sapiente accoglie gli abitanti del Magiregno.
11: Venite avanti e ricordate, sbagliato non è se lo scegli da te.
2: Si avvicinano le pecorelle Molly, Polly e Dolly con le loro tre sciarpe gialla, arancione e blu.
5: Magialbero, non sappiamo che sciarpa indossare.
2: Lo sciame luminoso avvolge le sciarpe, ne mischia i colori e crea nuove fantasie.
11: Ora che sono tutte giallo, arancio e blu, scegliete la fantasia che vi piace di più.
7: Io voglio quella a righe.
4: E io quella a quadretti.
0: A me piace quella a fiori.
2: Le tre pecorelle indossano ciascuna la sciarpa scelta e vanno via soddisfatte.
3: Hai visto, Lampadino? Con l'aiuto del magialbero gli abitanti chiariscono i loro dubbi.
0: È proprio vero che la fantasia è contagiosa.
2: Seguito dalle faine, Duca Puzzoloso si piazza davanti al magialbero.
12: Dimmi un po', albero, chi deve governare il Magiregno? Il baldo duca o un re che non ne è degno?
2: Il Magi Albero scruta i tre buffi personaggi.
14: Zampa saggia e assai virtuoso. Un re non può essere invidioso. Tu che dici, puzzoloso?
2: La scia luminosa avvolge i tre e quando si disperde il loro travestimento è svanito.
15: Oh no!
2: Gli abitanti del Magiregno riconoscono il duca.
16: Guardate, sono il duca e le faine!
0: Non sostituirai re Zampa saggia a briccone!
17: Boom!
18: Ci hanno scoperti! Fuggiamo, imbranati!
2: Grazie al Magi Albero sapiente, l'armonia è tornata nel Magiregno. Lampadino e Caramella, dopo aver salutato tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
19: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
0: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
20: Vi aspettiamo!
0: Ciao bambini!

0: a non aver paura. O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non verrà. E sai

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini e bambine, come state? Spero tutto bene. Siete a letto? Siete pronti per la nanna? Facciamo un gioco filastrocca prima di addormentarci. Ninna, nanna, ninna, oh, questo bimbo a chi lo do? Ninna, mamma, ninna, oh, questa mamma a chi la do? La mamma è con noi e dentro di noi sempre. Allora oggi ci addormentiamo con una ninna nanna per la nostra mamma. Chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

La nostra mamma la teniamo dentro di noi. Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

0: spazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte.

0: tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rock and roll, twist, cha cha cha. Lo stesso prurito non te dà
0: roba che non va.
1: La porca e rondò come il tango e il fostrò,
0: roba rococò.
1: Se tu li senti suonar ti farà ricordare
0: l'arca di Noè, sa sa sa sa olè.
1: Cor geste senti giovane perché
0: hai voglia di ballare te più forte di te.
2: E che non può vien anche tu saprai com'è.
0: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
0: Se tu li senti suonare ti farà ricordare l'arca di Noè.

sabe, tudo pode palhaçar.